Sunida da Maria Beer. Sunida per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, moluto tenina a ina furau, la vevina spina, a bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu. Un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Las subvenzions in Svizzera vengono controllate da moda manglusa, quai di la controlla federale de finanzas e pretende contramesires. Il so che an Svizzers per schwaden vin avant, als batten l'Austria Gisco 9-0 e pon festivar la quarta vittoria in la quarta partita. E Laura Ots da Tibler Sulel, quai 32 grazie a Samurezzen e 25 grazie a Quira. Gli LSIs, meu nome Urs Müller, BNG. La Confederation controllesce regularmente le subvenzioni che la concedì. Tentanza in queste controlle manglose ed inefficienti, criticesce la controlla federale da finanzas. Blere forme di sostegno vengono anche cifate, uscire per esempio privilegi fiscali. In addetti una gina survista completa. Per tutto il spagnarne portano le controlle Beach Blair. Tra il 2014 e 2024 è a moda paux risparmi. L'EFK propone ost incaricare experts indipendenti che controllescono regolarmente tutte le subvenzioni. L'Administrazione federale de finanzas refusesce questa proposta. I detti di tali controlli esterni è pli fissi con quai da contare con duplicità della Confederazione. Gli Stati Uniti hanno portato plant contro l'anterior presidente cubano Raúl Castro per via di ammazzamento. All'ombra del 94 ans vennero facciati che lui ha comandato il 1996 ministro della defensione da settare giù due avions. I avions dei cubani in l'exil hanno nel tempo cercato fuggitivi in barches. Quattro persone sono venite ammazzate. Il presidente in uffici, Miguel Díaz-Canel, ha rifusato tutte le rinfacce contro i suoi antecessori. La fine mira di questa accusazione sia di giustificare l'aggressione militare contro la Cuba, ha scritto il presidente sulla piattaforma X. Il concern americano di chips per computer Nvidia cresce ad increscere. L'ultimo quartale il concern aumentasi a svieute per 85% sin burmain 82 miliardi di dollari, cumprilià con la medema periode dell'an passà. Il gudoin sai a scizunz augmentà per 150% sin 53,5 miliardi di dollari, quai a comunicà il concern american. Nvidia profitesce vinavant dal boom dall'intelligenza artificiale. Ses chips en fig domandats per les tecnologies entorn l'intelligenza artificiale. Alla borsa Nvidia in valur de 5,6 billions dollars, idee con quai l'interpresa la pli costaivla del mun. Nus unit il sport, hockey sin glatsch, al campionati mondial a casa alla Svizzera pudi festivar ier la quarta victoria en la quarta partida. La Svizzera ha declassato l'Austria Gisco 9-0. Già so entro il primo terzo menava l'equipa d'alternator Jan Cadieu con 4-0. So entro la partita ha detto l'attaccatore Nico Ischier.
3: Wir wollen jedes Spiel besser werden. Und ja, wir wollen nie lassen. Irgendetwas besser kann man immer machen. Und so, nur so kann man zu oben stehen. Und darum, ja, es zeigt viel Charakter in dem Team, wo wir euch haben. Und ja, es macht einfach momentan Spass zu spielen.
2: Per il goalie Leonardo Genoni esiste als 3 di Javel Shoutout in Campionati Mondiali. Quai è il nuovo record. Sco proxim fronte alla Svizzera questa sera sin la Gronda Britannia. I altri risultati di ieri sera nella gruppa A, via la gruppa della Svizzera, hanno Stati Uniti guadagnato contro la Germania con 4-3 mentre setar penaltis. Ed è nella gruppa B alla Cechia guadagnato contro l'Italia con 3-0 e la Svezia guadagnato contro la Slovenia gist con 6-0. Dalla Halle de Gladsteins in Sguard al Stadion de Balapé, Aston Villa ha guadagnato la Europa League. Nel finale di Istanbul al Club de Birmingham guadagnato contro l'SC Freiburg con 3-0. Per Aston Villa è il primo grand titolo in plan europeo da 44 anni. E per finire anche del tennis, per Stan Wawrinka il turnier d'ATP 250 a Ginevra a Fins entro l'ottavo final. Il romo da 49 ha perso la dernière contro l'americano Alex Mickelson in 2 sets con 6-7 e 6-7. Sco proxim sin il programma il French Open a Paris. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera alla fin da questa stagione.
1: La meteo.
2: Oggi si avvenne sulla Lief, il Sventer Mesi passano in 5 Svelz den Ivels. La temperatura maximale è 30-12 gradi in Lenge di Nota, 24 gradi in Surselva e fin 25 gradi in la regione de Quera.
0: Qui è stata la novità.
4: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
5: Sorry, c'è il Svaglinza dall'Austria per il risultato da dir. Di Scorinza anche Surtlonder al microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde.

0: Coldplay per agevar a bagn il desallegrar da tot ch'egli ci vigna finian 24 grads oz si va mazde schon presto ora da t-shirt
1: che imprenei per tutti un buon giocurt a spas
0: a bella ancevez con nos cala giv già an 4 minutes e la 6 a mesa buon de

0: il è la 6:30 RTR Novitats con Urs Müller.
1: La Confederazione controllesce regularmente le subvenzioni che la concedì. Tentanza in queste controlle manglose ed inefficienti, criticesce la controlla federale da finanze. Blere forme di sostegno vengono anche cifrate, uscire per esempio privilegi fiscali. Il concern americano di chips per computer Nvidia cresce in crescer. L'ultimo quartale il concern aumentasi a svelte per 85%, sin bunmein 82 miliardi di dollari, compriglia con la medema periode dell'on passato. Il guadagno sa escizun aumenta per 150%, sin passa 53 miliardi. E dal campionato mondiale di hockey alla Svizzera può festivare la quarta vittoria nella quarta partita. La Svizzera batte l'Austria con 9-0. Sco prossimo fronte alla Svizzera questa sera sin la Gronda Britannia.
2: La meteo
3: presentata la Prosenec Tutte con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Si vede anche te in pozza a comprare crema da sull'egli o sull'egli savenza sulla lei figlia Sivan Mazde passa una velza da nevlas le temperature maximali entrante 10-12 gradi entrano la giadegnota vancia 3 gradi in Zurselva e vancia 4 gradi entrano la regione da Coira. Domani dati il bler sull'egli anti l'antir cantun e i vign ciot a Coira dati il domani fin 28 gradi.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: Veis vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto las indes e las dodes.

0: Evangela Set.
1: RTL Impuls.
0: Impuls d'Azurses. Zegna Peter Dosch dedicescha sis Impuls al tema Raps. La autora Surmirana propona per ozen Impuls davart las banknotas blavas e Zaragorda a Pibot.
2: Da matta sung eida da Staat am Plaza Scufoncella. Che i rang da Times cis kins nivan paes alla posta. Maragord ci ageva cumples mela francs antico de gin melen alla posta e paeva i skins per la mia patrona. Con era fein las vacanzas de stat e duceia ir la mia plazza de stat, o la patrona dec ci adues deira mia mamma ce la possa neir per la mia paia. Che sia forse menja blera responsabilitat, scia porta la paia suletta accesa. Ma stranglo dus gedes e tornada accesa che la sera. Ma gide bergeir fic. Però mia mamma è stata di maini ci a sia viglia vonda da tornar mezza con la paia. C'è lugezza, per mincem da vai a survenir 100 francs. Oc da quelles banknotes, da quelles belles senza fodes in antir mond, propi in antir mond.
1: Impuls.

0: Tegna puspei interessant ch'els deis nizza d'emprendere a conoscer las candidatas ed ils candidats per la regenza era da denavart pi personala. A totes e tots vains a fac las mademas dumondas, egna è stada c'è po antil mincia de an nign cas mancher. Nora sarats cazzin.
1: Per me non vochi senza famiglia e senza coffein.
0: Marcus Caduff.
2: Also ja, mir minchi gi chai aura che è da spiccia il prossimo gi sco bu in sco in ritual che mir la dena si la app che spetche nus o so chi la wird caffè la da me un saudetier scho vai lo busi bia ritual.
0: Der Valerie Favre Acola el Kelko.
3: Jeden Morgen ein Öpfel Rüebli Ingwer-Schot, den tue ich selber auspressen und der bringt mich durch den ganzen Tag.
0: Senza che voglia bec, quella domanda vainza ir faccia Martin Bühler, il politiker della PLD candidescia ir puspe per la regenza, che ci el risponde. Sentiz ozzen domang, siva la sette.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Las subvenzions in Svizzera vengono controllate a moda manglusa, quai di la controlla federale de finanze se pretende mesires. Il so che ha in Svizzera per schwaden vina vant als batten l'Austria gli scuno fa nulla e pon festivar la quarta vittoria in la quarta partita. Il Auroz a Tibler Sulel, 4 des Deutsch grazie a Moretzen e 24 grazie a Quira. Il è il 7, mio nome Urs Müller, PNG. La Confederazione controllesce regolarmente le subvenzioni che la concedì. Tentanz ein questes controllas mangluses ed inefficientes, criticesce la controlla federale da finanzas. Bleres formas de sustegna vegnan anci fades, uscia per exempel privilegis fiscals. In adetia nagina survesta completa. Er pertuciant el spargnar na portien las controllas Beach Blair. Trantre els ons 2014 e 2024 aia moda paux resparns. L'IFK propone us che experts independents zu ein controllare regularmein tutlas subvenzions. L'Administration Federale da Finanzas refusesce questa proposta. I detti di tales controllas externes empli fissi con quai da quintar con duplicitat zer la Confederation. Il Stadio di Nizza ha portato plant contro l'anterior presidente cubano Raúl Castro per via da mazzament. All'um da 94 ans venren faccià quel aia comandà il 1996 sco ministro da defensiun da setar giù dus avions. Ils avions da cubans en l'exil aien da letz temp cercià fugitivs sin barches. Quattro persone sain venides mazzades. Il presidente en uffici, Miguel Díaz-Canel, ha refusato tutte le renfacce contro ses antecessur. Il Stadis Uniz in provi nuscia moda giustificar una intervenzione militare contro la Cuba, ha scritto il presidente sin la plataforma X. Il concern americano de chips per computers Nvidia cresce ad increscer. L'ultim quartale il concern augmentasi a svieuta per 85% sin bunmein 82 miliardi dollars, cumpriglia con la medeme periode dell'on passà. Il godoin sa esce zuns augmenta per 150% sin 53,5 miliardi, coi a comunicia il concern american. Nvidia profitesce vinavant dal boom dell'intelligenza artificiale. Ses chips en fegi domandats per las tecnologias entorn l'intelligenza artificiale. Alla borsa ha Nvidia in valur da 5,6 billions dollars ed è con quai l'interpresa la pli custaivla dal mund. Nus nitre sport, hockey singlaccia al campionato mondiale a casa alla Svizzera pudi festivar ier la quarta vittoria en la quarta partita. La Svizzera ha declassà l'Austria con 9 a 0. Già sventra l'en prim terz manava l'equipa dal trenader Jan Cadieu con 4 a 0. Sventra la partita a dic l'attaccatore Nico Hischier.
3: Wir wollen jedes Spiel besser werden. Und ja, wir wollen nie lassen. Irgendetwas besser kann man immer machen und nur so kann man zu überstehen und darum, es zeigt viel Charakter in dem Team, wo wir euch haben und es macht einfach momentan Spass zu spielen.
2: Per il goalie Leonardo Genoni esista ses 13 avel shutout ad in campionati mondial, quai è il nuovo record. Sco proxim fronte la Svizzera questa sera sin la Grande Britannia. I ulteriori risultati di Ersaira in la gruppa A, più la gruppa della Svizzera, hanno Stati Uniti scudignato contro la Germania con 4-3 sventer setar penaltis. Ed in la gruppa B, alla Cechia scudignato contro l'Italia con 3-1 e la Svezia ha scudignato contro la Slovenia con 6-0. Dalla Halle de Gladstein in Sguard al Stadion de Balapé, Aston Villa ha guadagnato l'Europa League. E nel finale di Istanbul al Club da Birmingham guadagnato contro l'SC Freiburg con 3-0. Per Aston Villa è il primo grande titolo in plan europeo da più 44 anni. E per finire anche il tennis, per Stan Wawrinka il turnier ATP 250 a Ginevra fin, sventer lo chavel final. Il Romo da 41 ans ha persi a derniera contro l'American Alex Mickelson in 2 sets con 6-7 e 6-7. Sco proxim sin il programma è il French Open a Paris. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera la fin da questa stagione.
1: La meteo.
2: Oggi si savent sulle lief, il sventer mesdì passen in cins vels tenivels. La temperatura maximale è 30-12 gradi in legge di nota, 23 gradi in Surselva e 24 gradi in la regione da Quera.
1: Qua è stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Kenya finja nosa ina VM da hockey sen glatsch, kater matchs, kater victorges, tutenja kunterci la Svizra Gudonja. I dat osa, a zazetz angal kel gjaveis.
5: Hey, es wär auch huere cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
4: I vessen na votan kunter. Agli mikrofone Sergio Guetsch, gjaveis un bunde.
0: LTL. Unik e simpatic.

0: Cordentius agli poster Delia Bravo For Non Blondes Igli alla seta mesa Ceci date da novsa Urs Müller
1: La Confederazione controllesce regularmente le subvenzioni che la concedì. D'entanza in queste controlle manglose ed inefficienti, criticesce la controlla federale da finanze. Blere forme di sostegno vengono anche fatte, uscire per esempio privilegi fiscali. Il concern americano di chips per computer Nvidia cresce in crescere. L'ultimo quartale il concern aumentasse a svelte per 85%, sin brumen 82 miliardi di dollari, compriato con la medema periode dell'anno passato. Il guadagno sa che si aumenta per 150%, sin passa 53 miliardi. E dal campionato mondiale di hockey alla Svizzera pudì festivare la quarta vittoria in la quarta partita. La Svizzera batti l'Austria 10-9. Sco prossimo fronte alla Svizzera questa sera sin la Gronda Britannia.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Si vede anche Time Pots e ir a comprare crema da sudegli o ceglia savenza sulla lei figlia Sivamazde passan velz da nevlas las temperaturas maximales entranter 10-12 grazie in tanlana già degnota 23 grazie in Zurselva e 24 grazie in la regione da Coira. Domang dat il Blair sudegli antigliantir Cantun e i vign Ciot a Coira dat il domang an finian 28 grazie.
4: Mes Radio, mia lingua.

Bun dè con RTR la GIF già i dati in a numero da telefon per aggiuir con nous il Kikari 6 ci ischas d'anturn 0800 20 25 30 antiglia jackpot a nirschon puspe bonzan la valetta da 100 avanch francs il Kikari 6 il nos gida pretensions ci las pruar e schon oz gudanier ilz emprems bonz per ira comprareint 0800 20 25 30 Fages plageir.

0: Il è Vangelo Soc.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata folk, vostra potia del Vich e la Regione.
0: Enzo ci nuov prova il si sclecce bundete o fil de rungs a comuns.
3: Bien-gi, Sergio.
0: I marcia un po' dappertutto enzo ci a Turicia, a Friburg, VM da hockey sen glatsch, cantan avanti in tre sesce che gli avous.
3: Asa pibia avou, io vai, mi ci gallo, se risultato, se lo vigno cunni, il bia, se pibia, tre sesce così.
0: Ciò avesse sa gente savia discutare sur da hockey sanglaccio con Georgina Janchi. Oz la nostra arbitra.
4: Fitch Bugen, ir sera vai a Lutz farmi da ulu, a blu vevela Svizzera schon. Fatch platt, il zastri axle vai a mi dansi in Balapei, final dell'Europa League.
0: Aston Villa.
4: E fatch pif paf puff.
0: Sì, da 4 decenni, scusa.
4: Freiburg, da giù.
0: In Pokal d'Europa. Speranci carteggia Oz, Teofil de Rungs, da Gudanieri Zamprems Bons. I dovra 6 corrette se lo date l'erschon il Zamprems Bons.
4: Bien clic.
3: Merci.
0: Tot bon per osa coe la prima runda Kikeri 6. Actualmente date gli angrijung 6 partizions da nascenza.
3: No.
0: La Confederazione lesa augmentar la subvenzions per l'agricoltura.
4: Correct.
0: Oz è la maianzes fart della scuola Zacoira.
4: Correct.
0: Nino Schurter davanti a expert da SRF Sport.
3: No.
4: Aleu?
0: La pigronda cugina della Svizzera Zacata til aeroport a Turic.
3: No.
4: Aleu?
0: Il Drei Bündenstein Zacata se nel territorio da Arosa. La icona da pop e film Share o Festival Kells Days il 70° anniversario.
3: No.
4: Correct.
0: Il Matterhorn è il piot pizza in il Canton Valais.
3: No.
0: L'Otremda è concert da Metallica in il Lezzi Grund a Turic.
4: Correct.
0: Il Capricorn sen la voba grigiuna è se som sanester della voba.
3: No.
4: Correct.
0: La turta da Meila è una specialità del Canton Turgovia.
3: Yeah.
0: Il on da pension an Italia è ter 67 ons.
3: No.
4: Ja, bessel, egic na, abri ei propi ischia. Ja, tu stas talians, wo man entik pi baule in pension.
3: Ne, o ette c'ho niet.
4: Ah, scappare per con 67.
0: Ah. Itangia, per la continuazion?
3: Ja, sai, go, ja, budevo, bo c'è chi chiorghine, c'è.
0: Itangia o
4: Itangia? Salut, spicenz in te, ca, actualmente, con la sis particiuns de nascienza, grigion, qua ia ischia. Col nuovo plan directiv che mi ha presentato ieri dati lui in censura Nino Shorter Teofil il cercador il indice del cercador credo al commentare non in prima ga in corso della Coppa Mondiale sco esperto c'è segni tutto interessante d'udinte con ACC che sa dante le sveste di tutto quel che è di vostir c'è a luce venza è un che il Drei Bündenstein Budi tutto, a territorio de Rosa.
0: Let's in circuntangia con pigliir la pendiculare da Brambrüesch, da Coira.
3: Brambrüesch,
0: ok. Kenzeli, Brambrüesch, da lo X in Zacuras, Drei Bündenstei.
4: Ossa, Dumbrio, in dus, treis, quattro, cun, si, set.
0: Ah, eba, toch. Set, correctas, lanciata, fis, faccia. Teofil de Rungs. Domani, seconda runda per Livio Fofa.
3: Sì, Eugen.
0: Sì, allora, già vicenza una buona continuazione da quel Kikeri 6, bella Givgia a Camunz.
4: Stai bene.
3: Grazie, signor.

0: Las novitats da RTR.
1: Las subvenzions in Svizzera vien controlladas a moda manglusa, quai di la controlla federale de finanzas e pretende mesires. Ils hockeyan Svizzers perschwaden vien avant, als batten l'Austria Gisco 9-0 e pon festivar la quarta victoria in la quarta partida. E Laura Ozzat i Blair Sulel, 4-2 grazie a Samoretzen e 24 grazie a Quira. Gnele Soc, meu nome Urs Müller. Bienji! La Confederazione controllesce regolarmente le subvenzioni che la concedì. Tentant seien questas controllas manglusas ed inefficientes, criticesce la controlla federale da finanzas. Bleras formas de sustegn ne vegnan anche fades, uscia per exempel privilegis fiscals. In adetia ne gina survesta completa. Pertuchant il spargnarna porten las controllas Beach Blair. Trant il zons 2014 e 2024 aien moda paux resparns. L'EFK propone us che experts independents doen controllar regularment tut la subvenzions. L'Administrazione Federale de Finanzas refusesce questa proposta. I detti agiatales controllas externes. Emplifi si conquaida quin

0: dar cun duplicitats der la Confederaziun. Gli Stati Uniti han portat plant contra l'anterior president cuban Raúl Castro per via de mazzament. All'um de 94 ans vien renfaccià che l'aia comandà il 1996 sco ministro de defensiun da setar giù dus avions. Ils avions de cubans en l'exil haien de letz temp cercià fugitivs in barches. 4 persones s'han venides mazzades. Il presidente in uffici, Miguel Díaz-Canel, ha refusato tutte le renfaccias contro ses antecessur. Il Stati Uniti è provi in uccia modo giustificare una intervenzione militare contro la Cuba, ha scritto il presidente sulla piattaforma X. Il concern americano da chips per computer Nvidia cresce ad increscere. L'ultimo quartale il concern aumentasi a svieute per 85% sin bunmen 82 miliardi di dollari, compriglia con la medema periode dell'anno passato. Il gudogn sai a scizzunt s'augmenta per 150% sin 53,5 miliardi, quai a comunicia il concern american. Nvidia profitesce vin avant dal boom dall'intelligenza artificiale. Ses chips sen fig domandats per las tecnologias entorn l'intelligenza artificiale. Alla borsa, Nvidia in valur da 5,6 billions dollars, ed è con quai l'interpresa la pli costaivla dal mun. Nu sinit il sport, hoque s'inglaccia al campionati mondiale a Chiasa alla Svizzera pudi festivar ier la quarta vittoria en la quarta partida. La Svizzera ha declassato l'Austria 9-0. Già sventer nel primo terzo manava l'equipe dal trenador Jan Cadieu con 4-0. Sventer la partita ha detto l'attaccatore Nico Hischier.
1: Wir wollen jedes Spiel besser werden. Und ja, wir wollen nie lassen. Irgendetwas besser kann man immer machen. Und so, nur so kann man zu überstehen. Und darum, ja, es zeigt viel Charakter in dem Team, wo wir euch haben. Und ja, es macht einfach momentan Spass zu spielen.
0: Per il goli, Leonardo Giannone, esiste ses 13 avel shout-out ad in campionati mondial, quai è un nuovo record. Sco, proxim fronte la Svizzera questa sera sin la Gronda Britannia. Gli ulteriori risultati di ieri nella gruppa A, più la gruppa della Svizzera, hanno Stati Uniti guadagnato contro la Germania con 4-3 senza setar penaltis. Ed è nella gruppa B, alla Cechia guadagnato contro l'Italia con 3-1 e la Svezia ha guadagnato contro la Slovenia con 6-0. Dalla Halle de Gladstein in sguardo al stadio de Balapé, Aston Villa ha guadagnato l'Europa League. E nel finale di Istanbul, al club da Birmingham, guadagnato contro l'SC Freiburg con 3-0. Per Aston Villa è il primo grand titolo in plan europeo, dopo 44 anni. E per finire anche il tennis, per Stan Wawrinka il turnier ATP 250 a Ginevra a fin sventer l'ottavo finale. Il romo da 49 anni ha perso a derniera contro l'American Alex Mickelson in 2 sets con 6-7 e 6-7. Sco proxim sin il programma il French Open a Paris. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera l'ora la fin da questa stagione.
2: La meteo.
0: Oggi di Savens sulle Liv, il Svent mesi passa in cins vels de nivels. La temperatura maximale è 30-12 gradi in lenghi di nota, 23 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione da Quera.
3: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Civezze Marvellas, c'è musica. Terla il presidente della nostra regenza, Martin Bühler. Erel o podia già vigir musica, der nous gugent ad amplinza che egli anche in da cala mesura. Agli microfone Sergio Guecci, già vision de sulla leif.

0: Sì. Che stiamo da iniziare a prendere a conoscere varze più personali dalle candidate e dalle candidate dalla regenza, uscita il suo per musica preferita. C'è da scegliere, vainza ir domandò ad El.
1: RTL. Mia canzone preferita.
2: Mein Name ist Martin Bühler. Ich tue gerne zwischendrin ein bisschen Oldschool Hip-Hop hören, Funky Cold Medina, und ich wünsche allen einen hübschen Tag mit RTR.

0: Peter accompagna a vos autors la divgia davart musica funziona a degna fitch bagn da discorrer.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: La Chagna reveiver tempi passati, il è sto il 20 de maggio il 1976, ozza avant ciuncantons, ci quel hit o contagia posizionegna in Svizzera.
2: Die kleine Kneipe in unserer Straße.
0: Die kleine Kneipe da Peter Alexander. Und das jetzt leva il bianca cantar, che la canzung. Adel manceva il Wiener Schmäh. Tu tegna egli a Gartagea agli producent Ralf Siegel da persuader Peter Alexander da registrar quella canzone uscia previa il o ir randia Peter Alexander podia festivar success mundial con quel titel da musica ci è davanto in hit in grand classiker in semper vert da quel hit oglialo ir do pitart differentes versions da cover Mireille Mathieu o canto Petit Café de la Rue Amérique, Engelbert e sia versione inglese Little Coffee by the Harbour o Piera Martel im Chlina Beizli. Die kleine Kneipe da Peter Alexander vala irschku in hit degli centaner. Stossen Position in Schwitzera, oz avant Cunkantons.

0: Era in il nostro programma di musica oz Lucio Dalla, canzone, il è la socia mesa RTR Novitats con Urs Müller.
1: La Confederazione controllesce regolarmente le sovvenzioni che la concedì. L'intanza in queste controlle manglose ed inefficiente criticesce la controlla federale da finanze. Blere forme di sostegno vengono anche fatte, uscire per esempio privilegi fiscali. Il concern americano di chips per computer Nvidia cresce in crescer. L'ultimo quartale il concern aumentato si è svegliato per 85% in burmen 82 miliardi di dollari, compriglia con la medema periodo dell'anno passato. Il guadagno si è svegliato aumentato per 50% in passa 53 miliardi. E dal campionato mondiale di hockey alla Svizzera può festivare la quarta vittoria in la quarta partita. La Svizzera batte l'Austria 9-0. Sco prossimo fronte la Svizzera questa sera sin la Gronda Britannia.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Si vede anche da un po' se a comprare crema da soleglia o se gli assavenza sulla lieve, il zio mazde passano in cinza vels da nevlas, las temperaturas maximales. Entranter 12 grazie in terlana giadegnota, vancia 3 grazie in Zurselva e vancia 4 grazie oz in terla regione da Coira. Domani dati il bler soleglia che gli antigliantir cantun e i vigna ciot a Coira. Dat il domang temperaturas da fine an 28 gradi.
2: RTR. Informativ e divertente.

0: Vos chi vos otters cunaschets schitter letz regular manche radio jachen prevost siva 43 sonst der RTR o jachen anchet sia pension meritada anchetto el schu tots galeda in den la redaktion da novitats jachen prevost leva dantant far tot in sache otter
1: bis grange wüschnere farbat porta i Enen ha potuto aspettare fin ci dan il permesso de mudar de las novitats probata porta. Enen ha fatto ora fin già, durante mes tempo liber, mia prima emissione senza che mes superiur savevan. Un'emissione col titolo New York, New York, e là di rento sia contribuzions de vart hip-hop, de vart graffiti, e samo che Jerry Spesce ceva quelle ha della scuola centonale aveva fatto il prim rap romance. Bequart, però, fin già dal 84 der qua in Schneer. I na im superior sa nur badada vo per mais che e fe ver mo otras robes in ube novitats.
2: Also qua proprio e usu limitur. Also
1: quasi sul sur limitur e pro in gin noveva remarcia qua.
2: A qua questa possever che qua usu limitur, also isto era se ier si ci per ciu en per fa quale mission.
1: Quelle ada just er probata porte der tot in pain otersco.
2: Also mich wie habe ich geleva.
1: Più sure. mai nur wenn grandes libertats e ena da stu far quelle mission e ma e quelle sid sur le mitur tot normal. E lura al superior della redazione de novitats allora bada un di che aveva fatto otras robes. Però il tempo liber lura der qua ok. E ha un pa più tard lura ne po di far quel mio domani questa stat. Mes grande gevuse era contentissimo.
0: Ja, ci hanno prevosto anche una massa da raccontare. Ele giust ter Claudia Catoman anti il profil Sonda anti il radio Ubagn Adegna e Cura Cilezer online rtr.ch. Ciao a zin profil.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: La vischnanca da Tujec augmenta las taxes da giaste de turism a partir da l'autaron. E las Nazions Unides concluden in a resolution da vart il clima il Stadius Uniz e l'Iran in encunter. Qua in dus las tema sozza las nov. Al microfon Urs Müller, BNG. La radunanza comunale da Tujec ha deciso ier saira d'augmentar la taxa de giaste de turism a partir de l'autaron. Il sovran approva in revisione da legge in Chausa. In pli alla radunanza comunale approva il quinto annual de l'an passà. Tra expenses de passe de 9 milioni francs era quel con un surpli de bonumento 250 mili francs. Era la vischnanca approva il quinto de l'energia alpina. Depi mais dat i rapports de vart abus sexuale in canorte scolines e scoles en la region de Paris. Ussa la polizia arresta 16 persunas en quest conex, quai rapporte medias franzoses. Ellas saven efferescena d'indicazions de la procura publica. Concret ren faccia quella las persunas arrestades da vair viola minorens ed ulterior abus sexual. I detia investigazions conterpassa 80 canortes, 20 scoles e 10 scolines. Il nov president de la citat de Paris, Emmanuel Grégoire, ha annunciat un plan d'action per 20 milions euros. Con quel do entrant d'auter casa suspect venir annunciats pli spert e pli transparent. La radunanza generale dell'ONU a New York ha approvato con grande maggiorità una risoluzione davanti al clima. La risoluzione pretende il Stadis di ridurre il consumo di energie fossili, scopre per esempio cervone e dieli, e di

0: far front al schiaudament dal clima. La risoluzione si basa in una expertise del Tribunal Internazionale davart la protezione dal clima. Contro la risoluzione han consunt vujà il Stati Uniti che ciagiunen il splitblers gas con effetto sera, plinavant er paeis che produceschen petroli, sco per esempio l'Iran e l'Arabia Saudita. Il club da Balapé in Gleis Southampton ha admesso che l'aia spiuna or 30 giade altres equipes durante l'urtrenament, quai per avere un vantaggio nel combat per la promozione nella Premier League. In conseguenza, la federazione ausschlaus Southampton dal finale della ronda da promozione. In recorso al club è venuto refusato definitivamente, uscia naturalmente il club l'altra stagione definitivamente invece nella Liga la più alta.
1: La meteo.
0: Oggi si svegliano sulle lief, il svento mesi passano in cinz vels de nivels. La temperatura maximale è 30-12 gradi in lenge di nota, 23 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quira.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Spert anche al Puzzageri il Spivels da Sudegli. Allo vinil cool oz. Schon presto ora da T-Shirt.
5: E per noi di mogno curta spass.
4: Agli microfon fini ancora davanti la nuova mesa è Sergio Guecci, bella Givgia.
3: RTR. Da Luz. Per Vus.

0: Funziona Fitcher Bagnoz da Galderi gli aperitif d'anniversari. Ora avanti gli end special. Oz per totes vosotras e vosotras ci vezzi il zons. Dus noms. Santiz, oz ir puspe einten nossa emission da gratulazions a partir dallas 12 mesa Giuli de Marmal Zacoira po festivar il 69 aval anniversari Guido Cariget a Trun. Complanescia oz ils 87 ons.
1: La Cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Ci lessas termetri il cupin da RTR 0800-2025-30 per ciò non è da o sa fare un plageir d'anniversari. Lascia saver con telefonare in il studio 0800-2025-30 e in saciccio ozzi il zonz. Sainte da lunga il cis nom antiglia radio.

0: Savessa ir esser musica d'anniversari, l'unic the most beautiful song. Savessa scegliò anche ne da Gugent Giavigi Roz, anche nella nostra emissione da gratulazioni a partire dalle 12 a mesa, scu mince de facendo ir quel plagiar con lasciar regalar il coupegn da RTR. Bundè, Simonetta Cadalberta Savgein.
1: Bien, signor Guerci.
0: A ci lascia sgratular.
1: Ja, wenn's bei dir gratulau, mir genau, au gehen Kadelbert, da au gehen, je wie soll to bien, oder wenn to bunne Sanadat, brenn ots im Paupi läuft.
0: Au gehen Kadelbert, festi wäscha ots il anniversari, kandons, all.
1: El bin ociontin.
0: El au programm ots, ne weh?
1: Ja, nus meint lu agidal nes pa fein, Alumendon agentaggio, mulins con un stende, tutto insomma.
0: Oz, con festival il anniversari da Eugen Cadalbert, nirò probabil forse irang servia in desert, più special, oz, il menu da giantar. Da nostra parte, da tiglier posta, a vostro nome Simonetta Cadalbert, termatanza il coupein da RTR.
1: Grazie, sì.
0: Il nostro bel regal pilzons, Giaveja era vos, buona lavoro, se il fons belz deis a Sevgein.
1: Grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Gian, 8 minutes ei las 9 mesa a Coira, en sarada soz las scolas.
1: Hüt isch wieder Maja Sess. Wir freuen uns und es wird ein lässiger Tag. Und das Wichtigste, morgen isch schulfrei!
0: Präzise, bi bell, domang, gil scolars e la scolares podna dormir ur. I specia la proxima findem da prolungada ciuncesmas e anturn kelsa deista da ciuncesmas vogliots 30 roter erter Georgina.
2: Exakt, in Vistels Gies de Tschunkeisma sa Isabel Jäger realisau in Film, pels Kontrast, il Sogn Spert sa e Romansch de la Valur di Lungage in Baselia. Quel Titel è già in realtà che data di ne Pipaux spirituals che san il Lungage per le Spleifs Romansche sa scia arrivalni magari lu di lontana sa centen x de nuentara Romansche. Treis da dels visitenza mo sa in lur biografias propi feg differentes in plevon dall'India in Surselva, in Polacca, in Sursese, in Turicesa ad Ardezza, sur de quei film udinza Ozca via radio, quello su enter las indige, da von las indige udinza l'onda di una premiera che specchia esus giste ciuncaismas, in una premiera cantica, tre scores, tre stars, tre concerts, in de quei trio e il cor de juvenils Grigion, lur dirigent Martin Zimmermann raquenta cei quinzei su enter propri numerus ons de pequinza propri giù quella idea os propri venida realisa.
0: Il avant mezz de con Georgina Janchi al microfono e sto Sergio Guetsch, già veis, ven avante una bella gif già.

0: Con quei sempre vert de Supertramp di Zonzo Chonta e Downless Nov a Masa san schon scofa heis de quera sur tut la magistraia co fa la fin d'emma prolungada de ciuncais mas che specchia è una pau pi leonga a cumetter il gide di colm dils mellis e mellis de fons sinots tir quana tradizion saudadina e che venu cusera cui ena nevosa se radunnan si la quadervisa annunziau quel che è
1: Mara is surfe
0: Quai gi liber croda sil vender gis a lu treis gis fin dem de ciuncais ma sa sto de furber sa quals scolasts Salut Ja sun Georgina Janki, ja mon bugen kun vus, bo a kolm, aber scha vus asses a kolm, ta kleis radio figenza bugen, hello, kumpinia, salut. Mainza! Mainza!

0: En cuorta clenza, è un scibugen che vos responderau da pi ir antornis giuc de linea el che causas per quals can bo udeu quai caulas ciun propostas cain arrivadas ir con us ven lanciau in a nova ronda.
1: E fetch la crema de sulai, la proposta.
2: In a cozza devi fa picnic.
3: Il sacco d'os.
4: Il cepè de sulai.
2: Io me ne ho il costume de bonj.
0: Tot se centau si nosa jeste mes d'Anton Gil enceta quella e dada, te clenu se un musica alla italiana dat Adriano Celentano a seu azzurro a luar vinzelas lingias per las proximas ciun.

0: Exact, aschia Adriano Celentano, azzurro, ha blau, forse bugrat resch blau, aber tut bi blau. Vegni oz dils proxims dies lu propi blau, blau. Tentonesi vegneu in quart de las dies, uras per giuga.
1: Che ciausas!
0: Secondi della ronda che nos ven lanciau ier a Druauin mumenet pazienzia cun da pada aber tutta in scalinava nossas lingias vietti a scia a sci feic bugenni vine von oz che o nina galske pazienzia van a prau cun quai che nos ancurin.
2: La ciausa vince vens duvrada da bella aura. La ciausa sa nins prender cun sai. La ciausa sa esser compacta.
0: Telefonai ed empruai da sparder ves nuot 0800 20 21 30 c'è causas BNG da non dar vegn la prima proposta.
3: Allo?
0: Allegra, c'è leo?
3: Allegra, qui il Bezzel. Ed è forse il spiel del Ciampone, forse c'è un giusto lo assis.
0: Gè? Funzionas tut? In de quals veis?
3: Non è che poi non è che
0: no, beh, alles messe in de quist.
3: Bom.
0: Ah,
3: l'altra è alta.
0: Tu non bazzel a bu de mia domanda.
3: Grazie.
0: Ah, letto di sciocchezza chi è buei, basta. Ah, non mezzo vino von. Per rente non der. Che proposta numero due svegna, allegra. Che gargine ci è leo.
3: Questo
0: è un'altra streamer. Quando una bazzella si sa venza scia, la telefonesce lui ha dato in proposta lui gira grad acqua e esibu. A lui se l'hanno ven. Dona lita, con c'è un proezzo, il zegnerz da Sulei.
3: Sì.
0: De quals veis forse plis models, ha? Da
3: sì,
0: forse
3: quel
0: è
3: il dottor Consasci,
0: vai. Quals, e flot cins, a forse magari de plica moini nella tasti, nei auto,
3: sì, sì,
0: sciocca
3: sì,
0: un...
3: Sì, sì,
0: Anita. E si è bu, e si è da su lei.
3: Guardai, le c'è una
0: bel dì, arrivair.
3: Arrivair.
0: C'è causa sbiengi.
4: C'è bien dì, Giovanni, col Daniel,
0: bien dì, Daniel.
4: Bien dì. Aspetta la risposta da in Rospiegel.
0: Qual è quel che donna da Champagne? Ah, il ding si è ieri da Champagne. Qual è donna Bazzaglie che von? Qual è il perspectiv? Ja.
4: Aha, grado
0: von. Avrei io un expert. Bienvenuti Daniel.
4: Grazie.
0: Ciao ciao.
4: Ciao Tatiana.
0: C'è causa BNG?
5: C'è BNG, che vuoi giacca il spegger Denise?
0: BNG giaccan, coisi?
5: Io dico le pantofles.
0: Ah, le pantofles. Le pantofles. Piuttosto...
5: Ora sto in detra in quella cavola di... quella fecchia piena.
0: Lui sta in detra in le sandales, c'è proprio caul. Prender kun, gegenza e mettere la selza cadosse, prender kun.
5: Ecco.
0: Le pantofles. Compact, già, compact e relativ. Ah, giacan, in te clunch na ven.
5: Quel schon bien. Invidia quella.
0: Sabayant, ste bein.
5: Adia, grazie.
0: Allora, essen son platz per la ciunabla de vosa proposta d'Anton Scalina Scalinibo, de non spicciai in amanet, la causa vince vens duvrada da Bellaura, senza prender, cun ins at, magari in a causa compacta. Nulloc cien ven vence ciun trenta, si sabedje nuot sin nos visurs. Luesi, stauque peroz. Matenza, quale proposta che è arrivata sin nostra iesta, da me un specchio non sono 30 francs in caso che vesta. Gartigliazzi, da tu ca la noda.
1: Ciao, ciao, ciao.

En 7 minutas dati las 10 musicalmein sai senza altra serina che ricorda un qual ricordien c'è meu ciao definitiv la canzone zwar di 1964 lo era Leon de Bounds e si luone o tocchiau son venida sil mon aber la estada lu el film de Pulp Fiction ion 1994 il film de Quentin Tarantino con John Travolta, in a cavantic e las quaises, as a spinae.

0: Ars chavus jais fetch fetch bugenda pli de quella musica alla Chuck Berry. Quai se vesus fetch bugend fein, vista a domenica che vegn cu vus decidis durant in ura, co vies radio tuna.
1: A vais vus in javis da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Gia vijai musica live in l'emission u bain in la rait sin rtr.ch. Il concert sin gia vista RTR.
2: Presentada fleurop.ch.
1: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca da Tujetsch augmenta las taxas da giastre de turissima a partir de l'Alteron. Ils purs ne invece contents con la convenia del stadis de Mercosur, els schmanatschen con in referendum. Qua in dus las temas, oza las dias, al microfon Urs Müller. Bienvenue. La radunanza comunale da Tujetscha ha deciso ieri sera d'augmentare la taxa da giastre turismo a partire dall'Alteron. Il sovrano approva una revisione della legge in Chausa. In pli alla radunanza comunale approva il quinto annuale dell'anno passato. Per expenses de passe de 9 milioni di francs, sarà quel con un surplus di abbonamento 250 mili francs. Era ella approva il quinto dell'energia alpina. L'Union per la Svizzera criticesce ferm le indemnizzazioni che il Consiglio federale ha planizzato in connex con la convegna da Mercosur. Il presidente dell'Union per la Markus Ritter, ha discurrito in citata provocazione ed è trumpa che il Consiglio federale voglia aumentare le subvenzioni mo per 150 milioni di francs. L'Union per la pretende subvenzioni marcanti ma in pli autos e schmanaccia da fare un referendum contro la convegna. Il Consiglio federale vuol soprattutto pagare ora il denaro che è presto senza chance als Bains Purils. La fine mira sei da minimare le conseguenze delle concessioni nel commercio libero, sco per esempio tra ciarn del Stadio sudamericano che libera da dazis. L'impresa astronautica SpaceX ha pubblicato il documento per sia entrata in la borsa planizzata. Gli potrebbe essere la più grande in l'istoria. Tenore il documento a SpaceX faccio l'anno passato in una perdita di abbonamento 5 miliardi di dollari, quai trina svelte da redondo di 9 miliardi. Raggiunta la perdita, sono soprattutto il costo per sviluppare la racchetta Starship, ma er investizioni in una società affiliata di intelligenza artificiale. Tuttina parten experts del fatto che la firma dell'intreprendider Elon Musk potesse venirsi in una valur da marciata fin 1,75 billions dollars ter sia entrata in la borsa planizzata.

0: La generale dell'ONU a New York ha approvato con grande maggiorità una risoluzione davanti al clima. La risoluzione pretende il Stato di ridurre il consumo di energie fossili, per esempio il cervone dieli, e di far fronte al schiodamento del clima. La risoluzione si basa su una expertise del Tribunale Internazionale davanti la protezione del clima. Contro la risoluzione hanno consunt vuja il Stati Uniti che ci aggiungono i pli blers gas con effetto serra. Plinvant er paiais che producescion petroli, sco per esempio l'Iran e l'Arabia Saudita.
1: La meteo.
0: Oggi si svegli sulle lief, il sventer mesdì passano in cinz vels den ivels. La temperatura maximale è 30-12 gradi in legna di nota, 23 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mesdì, mes radio.
4: Hallo, es ist die Center, komm in am Munkau, perché ins Wesse will nun na ei in Stengeli, ja? La Victoria dels Hockeyans Schweizers gan Terau ils Vigins de l'Austria col Resultat 9-0, fossi stau in 10-0, fossi eba stau quei Stengeli, aber se weiss de Kock ins Jens um Stengeli, de donder, ca quale Expression arriva el mon de Sport? Boh! Oschalo, Pierre Gnejanki declara Bugene, quai el de Kurs de Qualura? In a bomegna strenya djevja djevijel, a forza d'entrentongi luparina stanga, ha?

0: Pugene trascueva mesi cun RTR d'Antonin Quart, vergaulas dies.
1: RTR, tips e tricks per vus.
0: E tips e tricks è zwar relativ, e va oz per reglas de traffic, che ci che va con auto dues stuessen, se zan conoscer. Se vece tablas che signalization comonden, scumonden cei. Aber a sci clare se lo ha tutina, bo adina enza da via di cui auto, dati moments che santo tenori, tot tenor irrita, a quels irritation bumo innidus, mo ben plunnes, stop una menestra scia, se la polizia cantonale fa la brengia da declara e un inega an qual regla. Per cei specifica chi va las proximas minutas dius Anna Selina Quinter.
2: Ja, yeah, exact. Ton, sai eu di, io mezza RL è irritada. Per cica, un conosce, surto den in liuc, num nada mai nevende schluoin, cins va direcziun Jon, la vaidia os de pi in temse schna tabla de tempo 60. Mo che quella tabla vien schligiada si ne iu. In sabu propi con lunch, che quei tempo 62 os insomma valè, a quei a impara propi biars a domandai, ad an domandau sil posto de polizia, ni telefonau, ha scritt mails alla polizia cantonale. Al pledader de medias Roman Rüeg ha per cui priu con la telefonin ni mer dic al team de social media della polizia cantonale ha stau si schluein ed ha fatto in video per declarar cei cavallos propi. A scuola raccontau a mis in telefon e in un perfin en quei moment cul era vide filmar quel video se fermaus sperel per domandar davart quella zona a cei cavallos propi. Ti veses bei quei tema quei brigio sotto las ungles.
0: Shalou, per tot quals che san bu at van forse G per G de viadi direcziun sur selva cei vala us propri, con l'unce si propri da tenere qualsiasi sonta.
2: La regola è in senso più semplice. La ho una crujada, rispettiv in extrada, direzione Ion, e se ha una crujada, ni è una rondella, lui venne al tempo che voleva a vom, per spesso sì, poi in quel caso monta quel suente l'extrada a Ion, e si può spesso tempo a cianta, sco Roman Rüeg declara.
3: In einem Bereich wie jetzt dort, ausserorts, ist es so, dass wenn eben der Kreisel ist oder die Verzweigung, dass es dann aufgehoben ist. Aber im Unterschied dazu, sobald man in einer 50er-Zone generell ist oder sogar in einer Tempo-30-Zone, dort ist es dann anders. Dort muss es nachher dann nicht wieder wiederholt werden, sondern dort gilt es einfach innerhalb von dieser entsprechenden Signalisation.
0: Montapie fossi da divina von tempo si sonte che cabars traccian van en quei tempo vina von vilenta non dic quals can conoscen la regla o cion cercantic da dacna experiencia sun quel che monci per gi sia giù massi vina von mo in si sonte sto es quei vini signalizau con una tabla su enter l'extrada nila crujada.
2: Exact. Si meins auch Teufels Witz e quei scheia, lau nu kiai cium conte general ni 30 en Teufrin Witz, lau resta al tempo se capesce es wenter in extrada nina rundela. Un portante cao la differenza da tempo cium conte general ni tempo cium conte per vede protezione contra la canera. Trin tempo cium conte per protezione de canera veni esli giau si automatica mein. Sco quei per esempio al cas Silax direcziun quera.
0: Mm-hmm. At en quei moment che quei procuras propi per ba irritazions bars che san bucei cos fosse os bu pi simple da semplicemente montai na tabla figes propi tot pi simple strapazzans mens la nerva den automobilists.
2: Mm-hmm. Exact quella vi os vede Roman Rüeg ad exact quei steve e numeruses gades els commentaris de quei videos in Instagram nucle polizia declaraul und ihre causa.
3: Signalisationsverordnung gibt es so vor, dass es halt eben mit der Verzweigung dann eben aufgehoben wird. Und da damit muss man es eben nachher dann nicht signalisieren. Es hat natürlich auch ein bisschen mit dem zu tun, dass man dann halt nicht einfach immer muss Tafeln aufstellen, dass wirklich in dem Sinne ein Schilderwald entsteht. Wenn man Verkehrsregeln kennt, dann müsste einem das bekannt sein, weil das ist schon nicht nur im Kanton Graubünden so, sondern das ist in der ganzen Schweiz so. Übrigens auch im benachbarten Deutschland und wahrscheinlich auch noch anderen Ländern.
2: Moela Edic, gala capiensche che queiosa bu aschi clar amicina amicina surtout per quoi dat bu aschi biars de quals logans go el grijun che meinen insomma a tales irritazions. Ton stas eu un di, c'è che vai, un voglio sapere del, perché che devi andare in direzione su selva, dati forse un'altra tabla che riteste, mince ton.
0: Quella blaua, con un ponte con tunnels.
2: Esatto.
0: Ah, qua è scena, gè.
2: Levi un sapere del, cosa stati con quella, detti lo è, massa domande, perché che in svezia gè, è lo che dato di un'epoca per irritazione, ed è lo che dice, gè, forse fossi in gai di fare un video tra quella tabla, quella del minimum c'è un conto. Basta exact, per questo è importante che la polizia cantonale reagisce in quelle domande, sclarisce la popolazione che sa, c'è le regole che valgono proprio, grazie a quel che vengono a vanno questi eventi.
0: Ah, scarimene, venza speranza che non sappiano se è dava, faccio fin a quelle irritazioni, grazie a Selina Quinter.
1: RTL Tips e Tricks per Vus.
0: Bienvenuti a Vigisigir, Leonaka Vuslais, a Stueisanotz.

0: Ci sa c'è la parte da docionte e busta da Migna Selvandia che la po' oz shampoo speccantà che è via radio la c'era la icona della musica da pop che compleneu ir seu occiontavel ad Antone Svigne Uras per Arver l'agenda
1: il calendar.
0: Bu grazie di tutto, vizia quei calendar ozzi il 25 de maggio per quei arrangiament il sulet che è 600 in quei calendar a Schonanciet della Dia il caffè Romansch a scuola il hotel Bellaval io credo che vous essere grata la viginonza dati sigir in caffè in quella ronda nuova che indigens vignino tir comprenden Romansch a bugen e un po' della nostra cultura discutescian. Credere che usiniscono in tic retardi in caffè ed in paterlada garteggia si gira il hotel Bellaval a scuola.
1: Il calendar.

0: En ciò minuto sto che di mesgì stai a fa commission zozza paga un co bar ni con carta ni twin tau
1: RTR Impuls.
0: Els impuls de quest'ema vai pils raps blots ed è per banknotas ots per las banknotas blauas zegna pitedos.
2: Da matta sung eida da stat am plazza scufoncela che i rang da times cis kins nivan paes alla posta. Maragord ci ageva cumples mela francs antico de gin melen alla posta e paeva i skins per la mia patrona. Cun era fein las vacanzas de stat e duscheia ir la mia plazza de stat, o la patrona dec ci a dues deira mia mamma ce la possa neir per la mia paia. Che sei a forza mengia blera responsabladat, scia porta la paia suletta accesa. Ma stranglo dus gedes e tornada accesa che la sera. Ma gide bergeir fitch. Però mia mamma è stata di maini ci a sei a viglia vonda da tornar mezza con la paia. C'è l'ugezza, per mincem da vai a survenir 100 francs. Och da quelles banknotes, da quelles belles senza fodes in antir mond, propi. In antir mund.

0: Las novitats da RTR.
1: Las fins d'emna doi dar in trend a notch da quera la plazza viatica da Turic, quai prevese il nuovo urari dell'SBB. Ed in Svizzera cresce il numero da concurs per passa 60%. Quai indus il tema sozza la sindisch, al microfono Urs Müller. BNG. Les Vie Fiers Federale Svizzeres han presentato oggi il nuovo urari per l'Auta Ron. Il Ron di un progetto di pilota doveva dare la fin d'emne in trenta notte, qui a Turic, con la possibile data da collezione fino alla Plazza Aviatica. Uscire sai possibile da essere a tempo per il primo sgolz, la buon'ora, scrive la SBB. Detiene collezione di notte Turic a Quira. Oltre a qua doveva dare da più trens diretti in l'Italia. In Svizzera il numero di concorsi aumentato è passato per 61%, sembra in 12.500, che ha comunicato l'Ufficio federale di statistica. Questo fermo aumento sarà da contribuire a dinamità della legge di discussione e concorsi che vale da più l'anno passato. In tutto sembra in 20.000 procedure di concorsi venite regolate, in plus da 10%. La perdita finanziale tra concorsi è montata per 1,8 miliardi di francs, a inum vin avant. Firmes dell'exterior hanno investito l'anno passato marcante ma in più pauca in Svizzera. Quai scrive la firma da Conciliazione EY in ses rapport. Concret, il numero di investizioni estere si riduzì per bunmen in quarts in 84 projekts. Ils concerns americans, ils investiders is pli importants, ein reduzi lur investizions levet per 7%. Dentan sein les investizions tudestias reduzides per bunmen la mesedat. Ma era in resta Europa sein las investizions de firmes estres a reduzides, quaisco consequenze de las crises geopolitiques e dal conflict commercial, scriva EY vin avant. L'Union per la Svizzera criticisce ferm le indemnizzazioni che il Consiglio federale ha planizzato in connex con la convegna del Mercosur. Il presidente dell'Union per la Markus Ritter, ha discurrito in una citata provocazione ed è trompato che il Consiglio federale voglia aumentare le sovvenzioni mo per 150 milioni di francs. L'Union per la pretende nominare mai sovvenzioni, marcante mai pli autos e smanacce da fare in referendum contro la convegna. Il Consiglio federale vuol surtout pagare il denaro e prestare senza chance als Bains Purils. La fine mira sei da minimare le conseguenze delle concessioni nel commercio libero, sco per esempio der Charme del Stadi Sudamericans che libera da Dazis.
0: La meteo.
1: Oggi si sventa sulle lieve, il sventa mesi passa in cinque svelte nivelle. La temperatura maximale è

0: tranter di Stoc Grazia in Lengia di Nota, 23 Grazia in Surselva e 24 Grazia in la Regiun da Quera. Damaun dati l'ora Blair Sulegl in Antir Grigiun e di Vinciaut, a Quera dati damaun in Turn 28 Grazia.
1: Quai en stadas las novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La GF già avon la fin d'emma cul sfirai da Ciuncaismas. Ciuncaismas rigid il sogno spert, la forza divina che ven giù da ciel, che gida chins capescia, an porta buce lungac chins di scuora. Scins rivolusi della bassa, della Polonia, nescizion dall'India a secente in terra romoncia. Quai è la situazione da partenza per il novissim film di Scontrasts, a qual tematizenza in poet che ho via radio la prossima mesura. Bugen kun vus, direzione pausa da mezzogi, ed è direzione Ciuncaismas, Gerginei anche.

0: Quei arter la gievgia da mies gi varga si sonta per cien de nus grigiunas e grigiuns essen organisai en baseigias. Mince tierz e da confession cattolica romana, mince quart evangelic reformau. En viz a Valz e in personas spiritualas engagadas pil bensta spiritual, d'anton personas indigenas, romonches, che fan quella lavur, quei survec la cristiana dat vignan ad in pi scartas. Da scia ens avvisai sil sustin de personas buromonches, a treis dad ellas dat il film dil scontrast da der ter in faccia, in vush, us udinza in la prima gacca via radio a zwar da vartla du monda ci ni cec il sogn spert ei. Insomma, tut quai è in vista als gis da ciuncaismas.
1: Il sogn spert gi da mai da di su il sconfils del lungaggio, da veni vitir ad in altra cultura, ad in altra lungaggio, ad in altra sistema, son sper ai il gidonta e non savetta.
0: Quegli assaggi ve lavor e la spirituale la pleiv da sum vitia lei arrivaus dall'India en surselva. Cuidat tirels moments che laian crescer per sia patria e lontan lu se metta el vidil cujana.
1: Quel porta a biara gurdienches da mia famiglia, della mia patria, se giro mai.
2: Magno con pes ai da continuazio.
1: Il mondo delle spezzerie.
2: Io sempre ho scritto il mio lungaggio plus tudesh, chili, curcuma.
0: Ed isto è esser che il plevon dell'India a bugien mal de veuls, las spezzerias, quales se samfla numnada menja en tredis de quales cupas melnas che nus an conoscin dil mal de veuls, la cugina inda drova eba de ba cungim. Malgrat i esser e ister, sappi eldenton gica la Svizra, la surselva, segi, si cei, miraculus.
3: Gli sul selva usa lo svender Bjarson e usa son di gli sco in a seconda patria sa io di in a seconda patria gli se sente il bain che
0: Scia sur saggi il novissim film del scontrast di Isabel Jäger del Mera, cui gi tot quei magari superbi ne vendi na capalotta sur la val della surselva ne va giù. Nus nos vidian in intermezzo musicale continuen lu nossa visita spirituale el surses.

0: Nies Radio.
1: Ardez è la terza da vosa stazione da Nies Viadi, se il festiz de spirituales e spirituals che vieni dalla bassa, nie lunch di lontan di exterior, el grigiun en pleivs en terra romoncia. Marian Strup e gletti diejons plevonessa ad Ardez guarda aftan. Avon es la stada gic el Mexico. A copo mai se centanda ad Ardez?
2: Devo no vans a Mexico le veir in un lö in gio c'è sono un painestra ad una mo. E lei leva per moi ben restare in questa esperienza de interculturalità, de essere in tic estra, e di imprendere una nuova lingua.
1: Es ist ein Steintick zur Stein. Tut quai raquinta Marianne Strup, la plevonessa oriunda de Turichesa, sper tu desch spagnol e franzos, schons auda, quai fa propi gizala zureias di scuola, ella è perfetta romansch.
2: Quai sgreif da dir? Ena, fitch vecient linguas. Ed è, nu, pudet grai was da dir, questo, quel es il più bel. E romanzo è stato un fitch gran privilegio, c'è da imprendere romanzo, c'è da studiare quel romanzo, c'è in mince di mio lavoro. Una fitch bella lingua per esprimere, per discorrere, per scrivere. E dan è fitch vicente, ci da usce blare poesie per romanzo, questa è proprio una lingua poetica.
1: A Xavier's interesse io slavantausa vos leis u dia brusur tot vase de pli de Marian Strup dat Adam Pradella a sagi velavor cun ina prisa spert sogn en vista a Ciuncaismas lumerei os dumenge de Ciuncaismas il film dat Isabel Jäger vence ciumvergaulas ciun sin essere fin il sogn spert sa e romansch de la valur de la lingua en baselgia si il titel nisce vei slubu grat peda, domenica vir sera il film en fleis e nossa videoteca via nossa pagina web ni play RTR.
0: Danus? Danus?

0: Ah, grazie, ciao, e schon dici popli udeu ils Fugees. El venza udeu stedi otzen de meun el takt de mesura, ed el ei puspei arrivaus per la derniera parots. Urs Müller, cu la serveste de novitats.
1: L'Union per la Svizzera criticesce ferm le indemnizzazioni che il Consiglio federale ha planizzato in connex con la convegna di Mercosur. Il presidente dell'Union per la Markus Ritter, ha discurito in citat provocazione ed è trompato che il Consiglio federale vuole aumentare le subvenzioni per 150 milioni di francs. L'Union per la pretende non nada mai in subvenzioni, ma canta mai in pliaute se sminaccia da fare un referendum contro la convegna. Le VFR federale svizzere hanno presentato oggi il nuovo orario per l'Auteron. Il rom di un progetto pilota dove dare la fin demna vince mai in 30 notti da qui a Turic, con la possibile data da colliezione fin alla Plaza Aviatica. Il club de hockey di Tavau rinforza sia partizione offensiva. L'attaccader Harrison Schreiber ha sottoscritto in contratto 2 anni ai nomi in comunicazione. Schreiber ha 24 anni ed ha giocato la stagione passata per il CDC Lions e per Kloten.
0: Ascialo, benvenuti al Grigion. Oz, tonge un po' di tot che quella giovia del 25 de maggio astia se nominati de stat, aber de meunlo.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: De seniores e seniors. Anche giù caplai, Laura caspeccia. Oz splenduri su lei ben stedi, al decorso del centro mazzi se forman, an qual vel de nibels, le temperature maximale se muovono su centro mazzi dentro 20 gradi in Engedin Alta, 23 in Surselva a 24 nella regione de Quera, de meun speccia lu in ciel ton scorres blaua de vin caula Quera, toccan 28 gradi, pia in gi de stat de meun en amiez il meins de maggi. Do se nels semtiai con quella canzone che ha sorvegno in Swiss Music Awards de quart hecht.
4: Ich flüge um die Welt, aber finde nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht, so einzufahren wie du, oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug, aber gleich habe ich nichts gefunden. Habe gesucht in Hollywood,

Schins vesa in Prinzi, il Prinzi de Wales, Prinzi William, che ambliden in metta della Wart per in moment l'etichetta royale. Schins vesa tut quei è un live e la televisione. Lulu è il club de Malapeidet Aston Villa, la colpa nella regione. Il club inglese che ha guadagnato il finale della Europa League, ieri sera incontra ISC Freiburg con 3-0. Prinzi William ha festival quei euforic sin tribuna el stadion ad Istanbul insieme con colleghi. D'ingrazia quai successo a Aston Villa per grande parte seu trenader Unai Emery e te fer 3 anni al faccio ordil candidat de relegazione in a top equipa. Us eba cul punct culminant cui un prim titel europei de pi 44 anni per Aston Villa. Urai Emery se catapultesce sia el revoi dils grons trenaders. Il Basc a us schon gudignau il ciunavel titel europei sco trenader tons pocals an el historia de la UEFA mon Giovanni Trapattoni, José Mourinho a Carlo Angelotti. Quals tres an luzvaron in il l'autor titel apocal de pli della Champions League. Aber il Mister Europa League, quai titel a de pi ir sera definitiv Urai Emery. Forse an quai il success dat Emery vignan e connectai cul pleit Villa. Ir sera il titel cun Aston Villa. Avon es el stans in Spagna tier Villarreal. Aleu eus pil titel Europa League. Da lanciata da sia carriera de success es aleus cun se vidia. Grat per 3 bucals de la Europa League. Also, se dat's nua e un silmon in club cun Villa en seu num. Vulfa furora scriver historia lu eisi dat engagé Urai Emery.

0: Nos men non inaga el mun dil balapei. Klar, hockey a WM in Schweizer, nostra nazionale, che fa proprio pligie, procura per atmosfera gigantica. Cusera vani puspes il ghiaccio contro la Grande Bretagna. Aber, cusera è tensione garantita e il stadio de Balapei lezzi grunt a Turic. Leo se decide cusera. C'è il club che dat la stagione che vien e la Super League. Vengan is grasshoppers inaga de pli de setane x coa la piauta ligia Schweizer. Ni torna IFC Aarau suenter in Dijons e la Challenge League a Navos, dumogna la promozion e la Super League. Suenter il 0-0 de l'indice di sera si il Brückli Feld e la Baras Stoida cusera in victur denter GC ad Aarau. A nus, fein. Udeu, una de quellas brillantes sabientes de Balapei, de kleine gatja, il goli dils Grasshoppers, Justin Hamel, a Gic, din collega dat SRF, suenter che quei 0-0 l'indice di sera è stau realità, da merant ne von sil giug decisiv de Cusera.
1: Was ist denn das, was sie zu tun haben? Was sind Punkte, wo GC denn kann Spiel entscheiden im Rückspiel?
2: Mit einem Goal.
1: Und wie erreicht man das?
2: Da muss man den Ball über die Linie schießen.
0: Wow, ha? Justin Hamel in Kava Ella Zanoa in Nies Archiv Parina de Quales Sabientes de Bala Pei. Grasshoppers, FC Aarau. E lezzi grunt a chica astia la fin finale se la gra a vigne da seta quei balli se cosu la lingia e trovano forse ed aprirsi ci sa quei giuc quel anceiva in quart vergau las occe d'antonesi dies de las dudis.

Sodali con quella tut amorosa della Olivia Dine si vigna uras per Gherginei anche da Rumi fa plaz per il magazzin de Mietzgi che vus sappias lui con inaga prender plaz alla meisa de Mietzgi de mia vart schon inaga in a pacifica pausa de masia din fecbien appetit.

0: En Svizzera han lavurà tot las persunas occupadas l'an passà total 8,1 miliardas uras. Tenor las cifras de l'Ufficio de Statistica monta qua intra gli auter in pensum da 40 uras e 3 minutas ad emna. Quai saia bain 2 uras da pli che il 2020, però anche d'ina 50 minuta pli pauc che avant la pandemia. Il number de vacanzas saia era cresci per 0,2, sin total 5,2 emnas ad on. Las absenzas tras Malsogna en era montadas l'on passà, mincia collaboratura e collaboratura a mancà en media 8,2 dis l'on passà. Avant, la pandemia era quai anc 7,2 dis.
1: La VDFR federala presentò il nuovo orario per l'Oncivin e ha dato le buone novità per tutti quelli di Grigion che dovranno la collezione con la piazza aviatica a Turic-Cloten.
0: Las VFRs federales svizzeras han presentà il nuovo orari per l'autoron cum proiects e propostas surtut per viaggiaturas del temp liber. En il rond in proiecta pilot vai dar la fin demna in 30 noc da Quira a Turic cun la possaivla dat da coliazion fin alla plaza aviatica. Uscia, sai a possaivla dat essere a temp per ils emprims sgols la bunura, scriva la SBB. Era detia in a coliazion da noc da Turic a Quira. La SBB prevesa era pliras coliaziuns directas en il sit, per exempel, tranter Turic e Venezia, duas giadas il di, e la stat esi previs in a coliaziun directa cun Rimini. Il sboz per l'urari dall'autoron e usa en consultaziun. Tujec vim pliciar per turistas e turists. La radunanza comunala da Tujec ha decis da augmentar la taxa da giasts e da turism a partir dall'autoron. Il Suveran approva una revisione della legge in Chausa. In più, alla radunanza comunale approva il quinto annuale dell'anno passato, per expense da passa di 9 milioni di francs, sarà quel con un lev surpli d'entrades da 250 milioni di francs. Era approva la radunanza comunale il quinto della energia alpina.
1: Il magazzino da mezz'è è per essere completo in momento, mancia anche il sguardo obbligato, sen ella.
2: La meteo.
0: O cesi surtut sulle jif. Il suo intermezzi passano in cins vels da nivels. La temperatura maximale è tranter 12 gradi in lenge di nota, 23 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quira. Da maun, dati bler sull'eglie in lentir centun e di vaplen siu vers stat con intorno 28 gradi a Quira e 24 gradi a scuol.
1: Jelas 12:07 e non zordagn osa ceci speciank.
2: RTL, il magazzino a mezz'dì.
3: Io ho mai un conosciuto, sono protestante, è proprio totale, se c'è altro. Avrei studiato fa comunque un progetto magico.
1: Magico perché ce ne ha fatto giù polvere alle vespre ed interpretò musicalmente elle da nuovo, da vende di latin, vettil, romance.
4: Poi ai vini naturalmente cantare, le vespre che cantavano più bau capivano già noi che cantavano.
1: Invece c'è pensato in solito una gruppa di interesse a Coira si va per la domanda di cultura e sport e una votazione consultativa non ha da mangiare le sclareri sui teatri nei buoni coverti da stessa noi in prima il Consiglio Comunale di Scora Oz sur Londra. E scomprim le elezioni cantonali non si presentano Oz e in CD c'è l'esterminare la lavoro ancetta e le perché ne re-eligia Martin Bühler. Il scrittore di Zagladori infatti giochino con la politica grigiunga. Grigiung e Ligia speri con sei grandi e la nuova reggenza. Martin Bühler, della partita liberal-democrata, è sia di 2023 consigliere governativo. El è chef di Departamento da Finanzas e Vishnankas ed attualmente il presidente della reggenza grigiunga. El candidascia per una ulteriore legislatura, sia seconda. Gianna Maria Cantieni, da Vart Martin Bühler, sis Departement Schweides, Passades e Futures.
5: Martin Bühler ha 49 anni, i politolog, bab de tris umfants, a viva a Fideris. Schel vegnes religias co conseller governativ, salvas el bugenses Departement, quel de finanzas a Vishnankas. In de ses temas principals, las finanzas. Per uon budgetesche i canton in minus de 100 milions francs, a di pida taia venge basso. Martin Bühler e kunstscheint che canton dator de pli, ca quai ca ven eint.
6: Das ist richtig und das ist das, wo ich auch den Schottermann-Finger hebe. Wir haben in den Betriebskosten, ganz einfach gesagt, ein Ausgabenthema. Und das müssen wir miteinander anschauen. Wie bekommen wir das in den Griff? Wir wollen nicht die Steuern wieder erhöhen müssen. Das bedeutet aber, wir müssen diszipliniert sein bei den Ausgaben.
5: Wie die erwähnen, können die Entrades der Imposition der Teilen in letzter Lokution manken ein Futur. Konkret in quai 40 Millionen. Là, sei i Kanton già ved elaborar schlaiazions per la possibile Teile objektive per secondes aftanzes.
6: Lieblingslösung ist eine möglichst schlanke, einfache, entlang ein bisschen in der Logik der Liegenschaftssteuer.
5: Qual sei denn tant bitte eine solette Sfide che per tutti le finanze di Kanton?
6: Sondern wir haben noch Unwägbarkeiten, was kommt jetzt denn bei der Individualbesteuerung auf uns zu. Wir haben ein Entlastungspaket beim Bund, wo wir zum Teil entweder nicht mehr finanziert werden oder das selber müssen übernehmen. Wir haben Herausforderungen im Gesundheitswesen, wir haben Herausforderungen im Sozialbereich. Also nur die 50 Millionen allein anschauen, wäre dann auch zu wenig.
5: In otter Thema de Martin Bühler in la Digitalisation. La prima fase della strategia Administration digitale Grigion sei già in Realisation.
6: Und dort haben wir das Behördenportal entwickelt, wo jetzt sukzessiv neue Leistungen digitalisiert werden. Ich freue mich darauf, wenn wir dann können, die Online-Lösung für die Steuererklärung zum Beispiel anbieten, wenn es nach mir geht und wenn die Tests jetzt erfolgreich sind, in 3 Sprachen noch dieses Jahr. Also ich bin dort sehr darauf, dass wir das jetzt herbringen, aber es ist eine riesige Herausforderung für die Steuerverwaltung. Also das ist nicht einfach, da tut man nicht einfach ein bisschen auf online umstellen.
5: La Digitalisation porta con la criminalità cyber er prievels. I da Voson vegi do quasi mince 3 gis in Schabegian quei connex. In general segi plitostro bas pinches. A tocca nos cartegi da parar quai accentuescia Martin Bühler. Digitalisation munti da star in corsa cui svilup. A sviluppi quai che vente nur Martin Bühler ad jasser in a grande sfida an vista is proxims quattrons.
6: Wir glauben schon, dass wir uns eher noch mit weiter ausschauen, um unsere demografische Entwicklung und den Umgang damit und die Folgen davon müssen kümmern. Das betrifft dann wieder ganz viele Bereiche im Gesundheitswesen, eben Berufssituation. Aber das wird uns herausfordern. Wir sind dort in einer Extremsituation, wenn man auf die ganze Schweiz schaut.
1: Martin Bühler della PLD ci candidesce per un'ulteriore periodo d'uffizio. Se la nostra pagina di internet catezza le informazioni da tutti i candidati e candidate e domande e risposte giuncante su videocast. Domani allora presentiamo Aita Zanetti della partita Il Center. E di fetti da sport e cultura coira, scopre per esempio il stadion da Glatsch, il Boin Couvert obere Auni, il teatro da coira e la postremisa stonner sanus. La domanda c'è in Vetlonda scomprem e c'è o priorità. Il parlamentare Tino Schneider pretende perché in una votazione consultativa per domandare la popolazione c'è biecci c'è desner Vetlonda scomprem con la sanazione. Contro che l'idea è stata formata in un gruppo di interesse da sport e cultura. Perché ci è contro che il so Natalia Weber.
7: Una votazione consultativa è una sorta di ricerca d'opinione del Pövel. Una votazione si può fare in 2 forme. O in scritto con le opzioni di voce scionà, o online in cui si può scrivere in commentari della sua opinione. La variante online spegne il tempo e costeste nur l'incumbenza di Tino Schneider per 30 mili francs. Ma appunto, er una votazione consultativa online trova si tempo. Precis qui è un dei punti che l'Unione d'Interesse criticesce. Andrin Erler è presidente dell'Unione d'Interesse delle Unions de Sport Cuira. Insieme con diverse altre Unions de Cultura a Cuira, esem els exprimis contro la votazione. Quei 30 Router oder den Motivs der Temp.
8: Die Planung für so ein grosses Projekt braucht 5 bis 10 Jahre. Darum wollen wir jetzt einfach keine Zeit verlieren und wollen hier aktiv vorwärts machen, dass man die bestehenden Bauten auch wieder so in Schuss kriegt, dass man dort kann sich wohlfühlen kann und dass sich die Kurinnen und Kurer auch können bewegen, können Kultur geniessen.
7: Il tempo fa di meno squitch. E da più tempo ci passa, fin ci comincia a realizzare progetti, più grande è il prievel che in plans non pen punir drovos fin ci sono loro renovos. Un di quei esempi è il stadion de Glatsch, in cui il tetto non è più stabile a vuonda. Già l'invient passò, es vava da controllare la quantità ed il peso della naif per celtet nu crodie in sembel.
8: Mit einer 60 kg pro Quadratmeter auf dem Dach, wenn das dort noch weiter sinken würde, wird es extrem schwierig sein in einem schneereichen Winter für eine EAC-Kur. Und dann besteht die Möglichkeit, dass die auch je nachdem weg von Kur müssen, wenn sie keinen Trainings- und keinen Wettkampfbetrieb mehr können aufrechterhalten können. Und dort ist es extrem schwierig, generell um die Kur herum, also alles schon recht ausgebucht. Und dann findest du fast keine Möglichkeiten, um dort Unterschlupf finden.
7: Ceci Winglora erinnert kritisch, ist schon 2014 ist eine Woche nie der Vater eine Votation konsultativer per Projekt der Renovation im Plänz der Sport. Ist ja wüsst, der Pöbel nur sein Propinies Risguardos, tenor Andrin Erler.
8: Umgesetzt worden ist eigentlich genau das, was man nicht angenommen hat. Und das, was man angenommen hat, ist immer noch in einem sehr sanierungsbedürftigen Zustand. Aus diesem Grund sind wir nicht der Ansicht, dass die Konsultativabstimmung sinnvoll ist. Vor allem auch, weil wir Vertrauen in den Gemeinderat haben, dass sie wissen, wo die Bevölkerung Prioritäten setzt und dass der Gemeinderat dann auch die Prioritäten setzen kann, aufgrund der Bausubstanz, die natürlich entscheidend auch ist.
7: Zu der Votation Konsultative redet er deshalb, dass der Prozess der Sanation der Differenz im Plan der Sport und Kultur ist bei uns ein Spät, dass das die Stimme aller differenten Unions. Spir qui temen els, cha cun una votazion consultativa es fessen les Unions lura Konkurrenza una l'otra.
8: Dann wird es darauf auslaufen, dass eine Kultur vor allem für das Theater Chur kämpfen wird und der Sport wiederum für die ganze Obriau, für Paddy Sand und für das Quadris um sein wird und für das wird kämpfen, dass das möglichst vor dem Volk durchkommt.
7: E per evitare c'è le differenti Unions, Theater der Cuire, Kleinbühne, Unions der Sport, cominciano a combattere un contro l'altro. E per c'è non perdere tempo, c'è potesse investire in la planizzazione delle differenti sanazioni, vuole l'Union d'Interesse evitare una votazione consultativa che viene decisa dal Parlamento Cuire. Per raggiungere l'Urbet, è mezzo ora vende già provato per schwadere i parlamentari da Cuire. Schuchendrin Erler, otra dia, sem in perge una vota exprimia kunter una votazion consultativa. Oters, nos volaven enche lascher guardir illes cartas.
1: Il Parlament da Coira decide allora anciosa ozio mezzde, discorsert l'onder, RTR tigne voc naturalmente sei curant. In Eda era già il programma della domenica clear. Avamazde ir a messa ed il siamazde allora ir a vespres. E che cins e irsins ves magari più gente faccia in se ci otter.
4: Che io sono stato giovane, ero anche con schisma, ma non vespres.
1: Ir a vespres ed ir in devozione in Baselgia, cantare psalms ed antifonas, più bot an latin.
9: Allora figevo in questo un po' in ognem si leo din capeva pauc. A dos capesci nelles da clara da ci c'hai fech fascinant
1: e fascinant è per el perché c'el canta sezza ni cormas doda surawa e cal da surain cal zu scors daten da cincesmas in concert con la nova ovra viaspras romonches e un simon è stata tatlar con la marveia cant novas ci vespras son tunar
10: Viaspres que fa orazion cun cantab. Se ci conta von, autors responden. Antifonas en remeschen psalms, idat himnis a canzuns en quattro vus, l'orgla a compogna, ton te la convenzion. La nova composizion Viaspres Ramonchus da Flavio Bondi porta eon in outer sound. Col saxofon va il componist in una nuova via, in una via più moderna.
11: Quel stil che ho scrivo, ad ire qualche cazzciavolo e da combinare, io credo quels psalms, quelles antifones, quelles andades, quelles melodie sveglie, allora è chiaro, io sto a copiare, non farlo a me, non farlo a Libano, ma poi portavo dann mestunz in mia musica che ho scrivo.
10: Scret las viaspres romonges a Flavio Bundi pil cormische dau da Surawa a quel da Surein. E un enivide trenà pil concert de Giunqueismas. Viaspras ein la liturgia cristiana ina de las pli veglias orazions in summa. Il saxofon d'Antonin fec niev instrument. Aschia fa il saxofonist clau mais en la pon denter tradizion a moderna.
12: Io sono quel che metta mio instrument en tucche de jazz di quai mi quai al in sa fa tot il genere de musica con quels instruments.
10: Notas al saxofonist survegniu quasi niginas. Un stall bratel duron l'emprova magari dus plaids, ni ne lianda col componist, che sese inegavit l'orgla, lu al clavecin. La finale improvisesce clau mais in tot.
12: Ja, so leu nite vide d'ancuri al sound, aber ei oz se concretisau alti biaco, so veniu se aveva un bo popliciai.
10: Kin componist de Nyank Kurantons compone Viaspres, quei se capesce buda se setz.
11: Io quei te l'abbasson bain. Io crei Viaspres, ti c'hai extrem actual, che vai, la fin finale vai pel dialog, denter, as un prim cantadurs, il pievel, donas, omens, denter differentes vurs, i va per ti c'hai contemplativ, per veni arruaus, io crei quei tot causas kein extrem in.
10: Chi è in dialog muss il core cun mi da posizione. Den tren van gruppes schizun od il core, a schiebumo audens, von bene wesens, quei giuc de demanda risposta. Im Moment se preparen le 80 cantaduras e cantaduras jes in lur concert. Viaspres e tradizionalment in ton buina forma de concert, e la liturgia conta il pievel las viaspras. In so selva vin quella tradizion mo pli vivida e las claustres de Lion a Musté. Pliras dils cantaduras e delas cantaduras niancan conoscen quella tradizion e las melodias veglias. La dirigente del cor, Andrea Schmidt, senta tutine un cils tunzen zanuas d'entoren.
13: Io credo buca quai ei ister. Perché che cui ins conto con els audens adina che c'è nu e in una melodia veglia pus vene una von che els cantadur se regorden schon da quai.
10: Ina de quales melodie se in mi geiv la mumma mia, la canzun o del Alleluia os arrangiada per quattro vusts. Du di dati d'Antone canzuns novas per cors, per exempel Profund Silenzi. Din meun su andala tradizion, de l'auter manà quella el temps contemporan.
13: Io creci l'incumbenza de sviluppavi una buona cultura da cant e pensum de mice cor. Perché che Schnuss, Stein, Francai, con tutto quei che si faceva di una buona onza, cioncia di Pibau, che si aveva bia, Pibia con membri, non stai in useri, non stai in una di una montagna buona.
10: In sviluppo di una montagna buona, quei dati è la composizione. A lanciata va quella è un piffetto al sfastizio della tradizione veglia, vers la finza sarva il sound vegn pi contemporanz. Exemplarik audens quella de vosa canzun «Egl Ave Maria», o se «Cun piano».

0: Ina melodia che va all'orella a tuns che sgurgen, la noda casa de Flavio Bundi. A el lu forsa fac giù la puorla alla sviaspres.
1: L'idea era schon de forse fa puspei plien conoscente quella forma. Per quel che se vengono vino di giacco ci c'è da pribaulio, di un quel che dina pauschalizzau, a me mi banal, a me mi semplice da dire qui, a se in l'altra va a casa a dire, bah, qui fa bene, lui sono happy, da pli trovi buono.

Las viaspras romontschas am sondaggio 23 de maggio alles 8 in baselgia claustrala a Lyon, domenica l'ora 24 in baselgia della Croix a Coira, alles 6 e in esde per fin, in esde cincesmas alles 5 a Zug. Im magazin de mezzede di 25 de maggio che è il sto, alles 12 e 24, Prisca Bundi è stata la producenta responsabla. Ursin Kadish o redigia las novitats ed ai microfon ats o accompagnia Toni Poltera.

0: Soul Sister, e se vignon las dodici mese de vign Hilaric.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Il sole che splendura oggi sur tot per nascidas nasci i gidi il 25 de maggio carmala tut tenore in curcin sin terrassa per la festa d'anniversario inizialmente per torta a caffè. Lua che dato oggi tot quai udinz la prossima mesura. Io sono Gheorghine Ianchi, shalu lein ancever. Per dus jubilars, dus seniors, venza sur niu posta cun auguris il giuven da quei duo e il Gulli de Marmels che habitesce a Quera a sa festiva il 69 vala per vus astiel preleger car Gulli già sa sti festiva il 69 vala gida na scienza dei rucheggia il 70 ma us lessel gevige uon sil 69 vala tot bien in e bella fest in tia famiglia che possies celebrats un fece che possia se un vigni bersons a canta el cor viril domats. Salitz, clau, muat. Per vus a vigno divisione la canzun la baselgia veia de l'anj per ambali vies 69 novavel.

La canzon che non spera anche giubilar Guli de Marmals a Giuciaffan elca sa festiva siu 69 avel. Dalla capitala menza in surselva se ferma in tron leu eisi il guido carigiet che complenesce i 87 avel. Per vusai da post cul suandons balzpleits a Giavischs car bab a tat nus tuts gratulein si 87 avel natalizi Giavischen vinevon buona sanadat a Baplijis el Minchegi. Nus se sentin bein antuarentei avein fech bugentei car bab atat. Oz, oz figenza in viva cuntei agudin in bigi de festa. Car salits de Tase Fons, Carmen, Manuela, Remo a Claudio cun famiglias. Vossa famiglia Guido Carigetta divisionda sa cantar cor viril de tron la canzon dil signun.

0: glücklich muss man einfach sein.
1: RTR, las gratulazions.
2: Allora, la prima gratulante al telefono, Jane Bala, buonasera a Zignau, Letizia Rentsch.
3: Buonasera, Georgina.
2: Tu, io lascio, grazie.
3: Io avevo bisogno di gratulare al Guido Cargè, se si accontava l'anniversario, di risare del tutto bene, ad ingraziare per il buon caffè, scaldato, l'incegata. Ad io avevo bisogno della canzone del col viril di Zignau, Cinque Druvi.
2: Quella venza, sentiamo ad ozza esperienza che veni surveo il giubilar, in bien caffè, nie plis caffè, ha?
3: Io me ne si gira, Franchi, da te lau. Spero che venga di godere un po' quella fiesta.
2: Gì, qui c'è vigenza, se capisce il Guido Carigent. Letizia, in flotso entro mesi, è da dire Rischla?
3: Gì, qua da dire Rischla.
2: Non c'è quella stagione da Rischla.
3: Quei bien che lanciava, zaku.
2: Gì, zaku, zaku. Mo che instrugeva, che veni mai, ha?
3: Dai.
2: Letizia, tu ti plonze un ve, bo surfa?
3: No, yes, bo, che cosa vi dice? Divisa al team del Radio Mons, divisa del tutto, bien, ringrazia per le sbiale suas che mi sta presentando.
2: Grazie.
3: A davus, divisa un invidi a tu, bien, di nuovo.
2: Grazie, quieto. Car Letizia, grazie fec, tocchi in altra ga.
3: Yes. Grazie a te. Ciao,
2: Letizia. Tu scienze a risuonare il cor viril da Zignau, Cinca Druvi, pil Guido, Cariget da Trun.

0: Il cor vir il zignau con quella canzone la Letizia Rensch gratulava Guido Cariget tron pi 87 avala di il scors viril scan toconus dawen il tun che ha la gratulazione del 20 de maggio del prossimo cor viril e schon sam chaus aber in su interlauter in prim de la bella buonasera a Savognina Hans Peter Guetsch
1: buonasera.
0: Due vanno gli auguri, Hans Peter.
1: I miei auguri sono al ghiaccio a Paul. E si è 73 anni anniversario. A nome da me, della mia donna, la tua anima, a te, da tuo cuore. Ti bisogna a te sanadare, a tuo pezzo, a tutti i vetrini. Sto in lei che raccontai in scutezza per le nostre. Con la canzone, il passo da donna, amici miei.
0: Il Pastors è in Semtiai. Forse è un Hans Peter. Nua è già un po' da casa?
1: E è da Savognin.
0: È a Savognin, è a Savognin. Lui venze un grazie per tutto. Quai per tutto quals. Scoglieo che sanno se buono che già un po' è grato da casa. Lui scende a risuonare il cor del Pastors per el per seu 73 aval. Grazie Hans Peter.
1: E grazie a voi.
0: Bis a intermezzi.
1: A te, ma te, ma mangi.

0: Hans-Peter Guetsch e el da Savognin, si incei vinaga en, shalu, vai vinavon, cuscors virils.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: El telefon d'Anton Wendelin Cajochen. Buonasera, Wendelin Giuvalta.
2: Buonasera, Giorgina.
0: Lu, nua? Vanno i auguri sots.
2: In primo salito vanno Rosein, il mio camerato di scuola, Don Giuseppe Doff, di avviso tutto bene, buona senadata, abbiamo preso con il suo muro, con la sua posta, e tutto bene.
0: Conzons complanesce il Don Giuseppe? Si sono tutti?
2: Si sono tutti. Allora una savigena oigenca del Bessizio, Trontin, di Visrede, Tobien, buona senadada. E sta fideivos, vinavon.
0: Letzka, ascia, essa la grassi la scadiola da derter, ne ve? E oigen? Allora, senza resunare in dils gronz, cors virils, del grigium. Cor virilige grigia e semtiaus, cul pur suveran.
2: Jawohl.
0: Luschenza, canta Elsa, in bis entre mes Given der Linke Jochen. I just quit out of us. Stock in outra gang.
2: Domingo, Fino, Stabein, Adia.

Il pur souverän, en spezial per John Giuseppe Cadoffa Rouget, nel che nasce us ozze von 62 ons, et vendelinca Jochen, a lui un grat priula canjuna gratulau, dinc nus ven schon a stiau gratula, a preleger, auguri, spliras ga, oigen, cadel Bert. Na, il... Beina, oigen cadel Bert. Adossa, deinzela bella, buonasera al John Giuseppe,

0: Binne Sibreil, ciao Gian Giusep.
1: Buona sera Gargina. Io le gratulo a Guido Criget de Trom sinse 87 o Avalonda Mascienza. Io le gevirà bel tot bien, buona sana dat, a cascette vina lonso qualche loi. Ella è stato stimato bra, vi breil a l'uvra sco elettricist, ma fa bra, buono lavoro si breil. Abbiamo lei fa qualcuno a canzone, pezzo un pezzo, per qualche ruota, mo corviris, abbiamo tolle budien corviris, qua sai io, con la canzone di pezzo un pezzo, de breil è un'inagata.
0: Qual si aveva contemplato con Eva a breil a l'uvra, il pezzo un pezzo?
1: Vesel
0: ne vende tron, tutto normo col stato.
1: Io non è con Calvesi.
0: Gian Giuseppe, lo fosse senza senso di prendervi il jeep, il Suzuki ad unire a tron e fa in viva? A me in tocpetta?
1: Quello dipende, no jeep va a mangiare buono dappertutto, non c'è lì.
0: E ci amerebbe male. Ma magari fa il strike negli na oz bu John Giuseppe.
1: Oz. Tu non conosci mai, io sono un tec in fuoco e spasso.
0: Sono un tec in uccì, John Giuseppe.
1: Ma buon cucù.
0: No, buon cucù, abbraso te il cucù, io ho saudan zelp, la dine puspei, il cucù.
1: Io avevo dei uè.
0: E lui si te facciai?
1: Io avevo il passino, la buon senza acqua.
0: Exact.
1: Io sono berato.
0: Io avevo ella, quei dì che avevo la prima gael.
1: Also,
0: io credo che mes giusto il radio, credo che ti vergai, io svanco le azioni, si esuro.
1: Io per te non scuoio, per me non sono spiegato.
0: Lo fai genza giusto, no, a percin. Merein, perci chi ha dato de pli. Questa è forse buttozza, breve, vai qua. È un periodo di mio papà, la prima volta che ti ha dato il cucù, stia a slebuor senza, lo scrolla ella, a lui dracchi raps, banknotes, ne vedi? Gian Giuseppe, dina simpatica di Daina Paterlado, senza resunà il corviril de Breil, il pezzo d'un pif, pil Guido Cariget. Senza base?
1: Io divido la vostra bien, quel de Rabe Ramon fa un primo lavoro. Grazie a
0: Fitch.
1: Ad in altre.
0: Grazie, ciao ciao Gian Giuseppe.

il cor viril da Breil che ha cantato per Guido Carigette a Tron che nasceu Zozza von 87 ons telefonau a gratulau il auguri squadze vengi da Breil da John Giuseppe Alpin nulocien veng venciacun 30 chevus leves e un gratulà a Cicini chevus les prender la via sur il telefonin 079 200 70 07.

Allora, dati guati, si gir e parti a Monpe Medal. Oz suenter masginus e subvenzionione gratulazione con il messaggio via telefonin che ho stati oz alla rea se o diagiavel natalezzi nus gratulein. A tutti quei con carcelitz, tia famiglia, papi Armin, mammi Prisca, Devin Fion. Tutto qua per la rea, che dies candelas sin sia, petta spronza sia preferida.

Schia san moments hilarix che via RTR Tunacula stubata gang esistau in quart vargau linna. Nus venne un'ina gratulazion che è arrivata con un messaggio via telefonina che è stati meu preziau auc celi astia festiva oz seu nevontavel gi de nascientia car auc in nom della famiglia che toman gratulescel de cor sin teu grandius gi de nascientia. Gauda teu gi alai ben con tei bien ingrazia per tot quel che ti asadina fac per nos cars genitors. In Gronviva, figien Luis Trentin de Mach, cars elit Renata Kun. Far Junts.

0: Quellas gratulaziuns da RTR d'exacta un per inna venza plazza, vonca quellas moments hilarix inclinen a nus den la bella buonasera a Karin Luzio.
1: Buonasera, Georgida. Ja, ich tanja gistank per et select. Ich war la mi buona collega Giuseppina de Rungs, ci poz festivalizis 47 aval anniversari. A ti les gratulare della da tot tot cor, ad angrazier pizzi su stin, a ci vigiren bel bel di. Iva ir curt vasiela, a va caldica il bel moment con ella.
0: Alla Giuseppina è la nuova da casa, è Savognin?
1: No, no. Ella è giù coisa, a lavora giù la Argo, a nox a conoscere da Largo.
0: Ah, scia, da quella svies. Sì.
1: Carin. Della Surselva.
0: Della Surselva, gelez. Il nome. A conte forse eventualmente il cormice da Usurawa. E c'erano sbusci si giras, ne vi?
1: No, io so c'è la canta in tenencura, ma io sono troppa fila, c'è i parenti.
0: Basta, questa
1: non c'è casplai la me, che la canzone, Gabriella Song, aspetti che la playa era della.
0: Se la conta il cormice da Usurawa sala lu tut tenor giter in prossima santupada, ne vi?
1: A mincia casplai, io sono a Santeir.
0: Karin, ossa puspei zot la cozza, bei per te, se ne gialla vush, a me rada vigni se una puspei, ne ve?
1: Exact, sei faccia.
0: Ciao Karin, bien mi juramen.
1: Adi, an grazie.

0: A quella canzone Gabriella Sassong, Karin Luzio ha divisato per Giuseppina de Rungs che complenesce il 47 anniversari. S'inclinan ils moments hilarics via radio dils 20 de maig.
1: La scratula zins. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch
0: Restam da scè decider la sort, per ci che dat il schengetsch spezial con entradas libras pil bogn in giardina a scuol, a diei. Tada! A cresc qualche nos ven gratulau. Punctles do de jamasa con nos ven anciet guli de marmals. Da quera ei il fortunau bien divertiment e l'aua termala en engiadina bassa. Con quai regal e Giorgine anche in ven vinevon bellas festas d'anniversari agis quitau da vus bugien tocan la proxima.
2: RTL, las gratulaziuns.
3: Il suente mes di tar RTL.
2: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
3: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Das d'asil finussa e serra sis centers federals. Quals temas da quest'ura, glielas duas, e per vus al microfono e ursin cadisch. Buonasera. Scolaras e scolars in Svizzera contangen bain las finamiras, han però anc potenzial cun ligere quintar. Quai resulta dal studi dalla conferenza da directures e directurs d'educazion ed EK. Cun leger la lingua d'instruzion han 79% alla scolaras e dal scolars contangilas finamiras da scola. In matematica esista 76%. Il resultat taxescia la EDK sco citat modera. Miglior vesi ora tra la ciapiencia cun tatlar, la han 87% ad empli las finemiras. En tut mussian ils resultats del studi che il centun saiam bain sim via cun armonizar las scolas. Il studi sa basa sin tests cun radunt 20.000 scolaras e scolars da 1.150 scolas en Svizzera. La Confederazione sera sis da ses centers d'asil federals. Ils in primis quattr mais da queston seien 20% main domondas d'asil venidas inoltradas, ch'ils ons avant, uscia ch'ins ne dovria bec tot ils centers federals, quai comunicesce il Secretariat Statal per Migration. A partir dal Cercle d'Ur vignen serats centers a Ginevra, Berna, Basilea, Turgovia ed en il Tessin. Suenter las vacanzas da stat vigne la situazione lura revalitada. La Confederazione ha 30 centers federals che porgen platz a radunt 7.000 persunas. La conferenza da directures e directurs cantonals dal socialesser vuol reveder la pratica in il trattamento da victimas. Suenta la catastrofe dall'incendio a Cromontana e del brigiamento in bus a Kerzers, duain las recomendazions per la git a victimas venir adattadas. Resguardond las victimas, nasaian quellas becvenidas sustenidas tutina a Cromontana ed a Kerzers. Idetia grondas differenzas trant ils centuns, pia coche la legia per la gita victimas vigna applicada concretamain, a dic la presidenta della conferenza da directurs dal socialesser. Ed anche duas personalias dal sport. Il club da hockey da Tavau rinforza si offensiva. La tachadr Harrison Schreiber aia sottoscritto in contratto da 2 anni, come ne cesce il HCD. Schreiber ha 24 anni da giocare la stagione passata per il ZSC Lions e per Kloten. Ed il trenader Mauro Lustrinelli abbandona il FC Thun pli baut che previs. A partire dalla prossima stagione midel in la Bundesliga ter Union Berlin. Davart las modalitats dal transfer en ils clubs a convenits a silenzi. Il contract a Lustrinelli tra il FC Thun aves dura anc 2 ulteriures stagiuns.
1: La meteo.
0: Ozesi surtout sulle lief. Il center mesdì passan en cins vels da nivels, la temperatura maximala e 32 grazie en lenge di nota, 23 grazie en surselva e 24 grazie en la regione d'Aquira. Da maun dati l'ura bler sulle lief en l'antir centun e di va plonseu vers stat cun anturn 28 grazie a Aquira e 24 grazie a Schuol.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione sin l'autostrada a 13 direzione nord, tranter Ziran e Tusaun Sid en Persunas sin via, e tranter Quira Nord e Zizers en Objekts sin via.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunschkuverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

Ils auters, le Tour de Suisse, ans meina quest'enda en Rumantschia a Mustè, sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen sur laua, collien valadas, culturas e linguas. Nus discurrinen semen cun SRF in, RTS Premier e Rete 1, cun persunas che fan punts. Era tramter las culturas e las linguas. Las istorges sin ed avart punts udis vus al Radio RTR, mesemda il 27 maig tramter las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla sotto fino a snuff, dalla sera.

0: daners sind stats destinats al Chantun e 82 vischnankas donigiadas tras las convenies de prets illegales can paia prets menia auts. Sco quai che il Chantun comunicescia an las interpresas era consentida di introducir programs de compliance e garantì da respectare il drec de cartelle in l'avenir. Il Chantun publicescia las convenies d'inclingiencia ussa sin basa d'ina domanda d'in giornalista d'SRF, sin basa della legge da trasparenza e su enter in examinazione della drecira superiora. La Confederation serra sis da ses centers d'asil federals. Ils in prims quattro mais da quest'on sei am 20% mein dumondas d'asil venidas inoltradas ch'ils ons avant uschiecins na dovria bec tot ils centers, comunicescia il Secretariat Statal per Migration. A partir dal Cercle d'Ur venien serats centers a Ginevra, Berna, Basilea, Turgovia ed en el Tessin. Su entre las vacanzas da stat venia la situazione lura revalitada. La Confederation ha in tot 30 centers federals che porgen plaz a radunt 7.000 personas. Ils drets da parturidras duain venir protegits pli consequent, quai pretenda la Commission d'Etica Nazionale che vesa grond basin d'agir en quel gra, sco per exempel ter intervenzions senza consentiment, squitch tras personas dal fac e dolurs nun necessarias. Passa in quart de las persunas can parturi rapportan dad experiencias negativas. Las persunas saiam vulnerables en ina situaziun extraordinaria ed en dependenza dal personal medical, quai pretendia ina cira competenta cun respect. La Commission propona che las federaziuns dal fac formulescen directivas eticas, era per ospitals. La società aviatica Air France ad il producent d'avions Airbus en sentenziats per vida mezzament per negligenza ad una multa da 225.000 euros, quae ha decis la drecira d'appellazione a Paris cun refusar il recurs. Tenor la sentenzia en sulet la Air France ed Airbus responsables per la crudada dell'avion ed uscia per las indemnizzazions. Il 2009 era in gol dalla Air France da Rio de Janeiro a Paris, svanì dal radar durante un affront da Malaura. L'Airbus era cruda in l'Atlantic, 228 personas eran mortas. Airbus aia sutvalità las consequenzas che las sondas externas gelien ed Air France aia scola memia pauc ses pilots sin quai.
1: La meteo.
0: Oz es surtout bler sulegl. Il suenter mezdi passen en cins vels da nivels, la temperatura maximala e tranter des doc graz en lenge di nota, 23 graz en sur selva e 24 graz en la regiun da Quira. Demaun dati vin avam bler sulegl en lentir centun ed iva pleun seu vers stat cun entorn 28 graz a Quira e 24 graz a Scuol.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione sin l'autostrada A13 direzione nord, tranter Ziran e Tusaun pon persunas essers in via. Tranter Quira nord e Zizers poi dar obiects in via.
2: Quai en stadas las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi tar RTR. Cun semper verts. Hits. Escovridas.
3: I confess I love you.
2: Musica non-stop. Messen zemen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: is open to what is yet to come, to whatever may be. By night, my heart is my sun. My heart is very steady and tells me how to choose. It beats a friendly rhythm when I'm drowned in the blues.
1: Las novitats da RTR.
2: Il Centrum Grischun publicescha ussa tutina las cunvegnas d'inclegientia cun impresaris en il cas del cartel de construcziun avanz et ons. E la Air France ed Airbus en sentenziats per mazzament per negligentia per l'avion che crudà il 2009 e 228 persunas eran mortas. Quals temas da questura? Glielas quattr e per vos il microfone Ursin Kadish. Buonasera. Il Grischun publicescha ussa tutina las cunvegnas d'inclegientia dal 2019 cun las firmas dal cartel da construcziun. En quellas avevan 15 impresaris dal Grischun del Nord e del Sud consentia di impagamento 9 milions francs per evitar lungas proceduras e plans d'indemnizzazione.

0: Schient main dumondas da sil venidas inoltradas, chils ons avant, uschia chins na dovria, bec tut ils centers federals. Quai, comunicesch il Secretariat Statal per Migration. A partir dal Cercle Dur vignen serats centers a Ginevra, Berna, Basilea, Turgovia ed en el Tessin. Suenter las vacanzas de stat vigne la situaziun lura revalitada. La Confederaziun ha in tot 30 centers federals che porgen plaz a redun 7.000 personas. La società aviatica Air France ed il producente avions Airbus en sentenziats per vidamazzament per negligenza ad una multa da mince mai 225 mili euros. Quei ha decis la recira d'appellazione a Paris. Tenor la sentenza en la Air France ed Airbus responsables per la crudada dell'avion ed uscia responsables per indemnizzazions. Il 2009 era in sgol dalla Air France da Rio de Janeiro a Paris, svanì dal radar durante un front da Malaura. L'Airbus era crudà in l'Atlantic, 228 persone erano morte. Airbus aia sudvalità las conseguenze se sondas externas gelien ed Air France aia scolà memio pauc ses pilots in quai aginum. La biodiversità della Mar Mediterranea è periclitata, ussa pretenda il commissario dell'UE responsabile per la pesca, Costas Cadis, da pli collaborazione nel combattere della pesca illegale e per par bec regulata. Già ussa vale un radunt 85% dals effettivs da pesca examinats, sco decimats memia fitch, qualche metia era sucquitch l'ecosistema locale dals stadis vigins. Già da Pionza avvertesce scienziati ed organizzazioni per l'ambiente che la biodiversità cessia, ussa già quai mo anc cun collaborar marcanta mai in pli intensiv, a dic Cadis alla conferenza dell'UE davart la politica maritima trantarnizze protezione dalla SMARS.
1: La meteo.
0: Oggi è tutto sulle GIF. Il suo intermezzo di passano in 5 vels da Nivels, la temperatura maximale è 32 gradi in legge di nota, 23 gradi in Surselva e 24 gradi in regione da Quira. Da maundati, bler sull'egli, in l'antir centun e di vaplanzio verso stat con intorno 28 gradi a Quira e 24 gradi a scuol.
2: Quai in stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Semper Verd, Zuril Hit, Finter la Scovrida. Verdi, Verdi. Usciveria, Scola Vita.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: E che gli entrano oltre questa sera nos temas, le convegnas de cartelli, i pagamenti per evitare lunghe procedure e plans di indemnizzazioni, e che tungsto ossa dar libera le liste non ci calzdeners en IES. A Gadegna on scolars e scolares svizzeras difficoltats con ligi de far kinds, i fans gejungs en meiers an congual national un fans romans in sobic domandò. E pitaten im magazin, tranter oter, il paradoxum til cantun tranter prevenzion e de dependenza d'alcohol ed il sostenere l'organizzazione Vegn Grijung. E mincin e mincinia e sia fermezza, la scuola Valmüstair fa in musical.
2: Il dior teater, d'esser un'altra persona.
3: Sono contento, faccio fetch.
4: E c'è su lustig e c'è invece un fan con musica. E c'è un kinder che può fare, c'è un tredis microfon o fare se gli strumenti sono.
1: Belli c'è con noi, la nostra presentazione, mio nome è Toni Poltera. Il 2014 aveva la Commissione di concorrenza, la VECO, instradò inquisizioni incontro di 9 imprese di costruzione della Nagedegna Bassa che hanno connesso con convegni da Pritz. Il 2019 allora aveva i cantoni

0: e 208%. E nos continuagn con las novetats de sche con Ursin Cadisch.
1: La Confederaziun serra 6 de 6 centers d'asil federals. Ils en prims 4 mais de queston seien 20% main dumondas d'asil venides inoltradas qu'ils ons avant u schiekins na dovri abec tot ils centers federals, quai comunicesce il Secretariat Statal per Migraziun. A partir dal Cercle Dur venien serrats centers a Ginevra, Berna, Basilea, Turgovia ed en el Tessin. Zuenter las vacanzas de stat venia la situaziun lura revalitada. La Confederaziun ha 30 centers federals che porgen plaz a radund 7.000 persunas. Ils drets de parturidras duain venir protegits pli consequent, quai pretenda la Commissiun d'Etica Nazionala che vesa grond basin de gir en quel gra, sco per exempel ter intervenziuns senza consentiment, ter squitch tras personal del fac e dolurs non necessarias. Passa in quarta las persunas che parturir rapportan dad experiences negativas. Las persunas seien vulnerablas en ina situazione extraordinaria ed en dependenza dal personal medical, quai pretendia ina cira competenta cun respect. La Commissione propone che las federaziuns dal fac formulation directivas eticas era per ospitals. La società aviatica Air France ed il producente avions Airbus en sentenziats per vid ammazzament per negligenza ad una multa da mincia mai 225.000 euros, quai ha decis la drecira d'appellazione a Paris. Tenor la sentenza, en la Air France ed Airbus responsables per la crudada dell'avion ed uscia responsables per indemnizzazions. Il 2009 era in sgol dalla Air France da Rio de Janeiro a Paris, svanì dal radar durante un affront da malaura. L'Airbus era crudà in l'Atlantic, 228 persunas eran mortes. Airbus aia sottovalità las consequences se sondas externas gelien ed Air France aia scola memia pauc ses pilots, sin quai aiginum. La biodiversitat de la mar mediterrana è periclitada, ussa pretende il commissario dell'UE responsabile per la pesca, Costa Scadis, da pli collaborazione en il combat della pesca illegale e per part bec regulada. Già ussa valien radund 85% dals effectivs de pesca examinats sco decimats menia fitch, quaque metia era sucquitch l'ecosystem local dals Stadis vigins. Già da più onza avvertescien scienziats ed organizzazions per l'ambient che la biodiversitat cessia. Ussa giaia quae moanc cun collaborar marcanta main pli intensiv, ad ic cadis alla conferenza dall'UE davart la politica maritima tranter nitz e protezion dallas mars.
0: Speculò e sonia its devos deis. Ussa ei clair tun per la sistranada da campion.
1: Il trenader Mauro Lustrinelli abbandona gli FC Thun pli baut che previs. A partir dalla prossima stagione mira el en la Bundesliga ter Union Berlin. Davart las modalitats dal transfer en ils clubs a convenits a silenzi. La Berliner Zeitung vuol savair chi sa tractia di una bassa summa con 7 cifras. Il contract de Lustrinelli ter gli FC Thun aves durà anc 2 ulteriuras stagiuns.
0: Medadas vien che lo spert erco.
2: RTL Il magazzin della Saira.
0: Il magazzin della Saira è un mangiabot, le smedades che le svegliano. Ossa.
2: La meteo.
1: Ocesi surtout sulle lief, il suenter mezzdì passen in 5 nivellets e la temperatura maximale è 32 gradi in lenge di notte, 23 gradi in surselva e 24 gradi in la regione d'Aquira. Demandati bler sulle lief in l'antir centun e di vaplan si uvers stat, con intorno 28 gradi a Aquira e 24 gradi a scuol.
0: E che lo vignen las medades, jeles 5 edendes, tanda varte las novitats, nox lain però ir approfondar.
2: RTL, il magazzino della Saira.
0: Tu sei già in ansia dalla domanda su cui esserci cantun sostegno di la prevenzione contro la dipendenza d'alcol ed in modo momento dati da NERS per l'organizzazione Vin Grigion. Subvenzioni versus prevenzione allora giusto su prossimo. E più tardi allora il musical della scuola Valmüsteir oggi è premiera.
3: Quasi era interessante, c'è tanto per la premiere che ci dice le luci, tutti ne avevano nuova roba, c'è neanche una dera durante le prove.
0: Non c'è la città, per noi allora per dire la versione della prova generale. Il Grigion fa blir per la prevenzione della dipendenza d'alcol, workshops in scuole con infanzie e giovanili, posts d'accusazione per persone dipendenti ni campagne pubbliche. In quel momento subvenzionerà il cantone la produzione d'alcol con vin grigion. Dar ordinare contro la dipendenza d'alcol e per la produzione d'alcol tunge in un primo momento scu un paradox. Scierin, Lara Caccegni.
4: Tenò il ministro d'economia e facce sociali Marcus Cadoff dat il canton od entre in miez ed in milion francs adon per la prevenzione della dipendenza d'alcohol.
5: Quando c'era schon in scuola, kins muesse se leu che il consumo d'alcohol sa ve conseguenze, sa esser nu scheivel, ein nu scheivel, lu weinze il sektur degli uffizi del social, la mincin che consumesse alcohol da gegi una certa taglia, quella taglia veni impundeida per la HV di una parte e dall'altra parte è per la prevenzione.
4: Tu quai incontri la dipendenza d'alcol, ma il medemo men subvenzionesce il canton Grigion la produzione di vin nel Grigion, pia la produzione d'alcol. Delle contribuzioni cantonali che vanno mincionte l'agricoltura hai mai una pinche parte per la viticoltura. Il Jan Vergau ha in quai stau varga 2 milioni per l'agricoltura. Combià che va d'anton la fin finale della viticoltura e tenò il canton bopu saivel da gi. Tenò Marcus Cadoff se morden le subvenzions ed il sostegno per la prevenzione per vida quai è bo. Et è la giunta.
5: L'importante credo io che ins musse sei che scins consumesse alcohol, scins consumesse vin che in miet de gudiment per plige a bucins baipa excessiv. A dins ha naturalmente il scorso di sanatata, del scorso sociale, che vanno in con quai d'anton mob quis che fanno ai excessiv. Bu scins baipa minceton in migiel scomiet de gudiment in una buona china, in una buona compagnia, che credo io c'è auter che il excess d'alcohol.
4: Il vin, scommia da gudiment, è più parte della nostra cultura. C'è influenza che quella cultura ha d'anton sul consumo di alcohol e sin persone dipendenti, vesa Patrick Lippun della Consigliazione della Croce Blaua Grigiuna, mince gi durante il lavoro. El capisce da co che il canton sostegne la viticoltura finanzialmente e chi vegni viu scommia da gudiment. Quella cultura sappi d'anton è essere problematica, GL.
6: Ich merke es jetzt gerade, weil es halt in der Kultur so verankert ist, und viele, die wirklich ein Problem haben, auch eine recht hohe Schwelle, die sie mitnehmen, also so eine Scham. Weil Gesellschaft vermittelt vielen das Gefühl, hey, streng dich ein bisschen an und du kannst so trinken wie nie. Und sie sind sich gar nicht bewusst, dass da andere Suchtmechanismen im Gang sind. Und durch das ist es für viele auch schwierig, sich zuerst einmal wie Auto Hilfe zu holen.
4: Com profund che la cultura de vin va veramente in nostra società, sentins per esempio vide la lista de propostas che Patrick Lippuner ha in seu biro. Quai è una lista con ideas che in saves gi, scins lesbo beber alcohol e lesbo tematizai gron.
6: Das ist eigentlich ungemein. Wenn man nicht will trinken, muss man sich immer wehren. Jedem Apro, jeder Hochzeit, jedem Fest. Und wenn man so einen Apro-Stand vor sich hat, dann muss man immer zuhinterst greifen, um es nicht alkoholische zu kriegen, weil vorne sind immer die alkoholischen Getränke. Das zeigt schon auf, wie wichtig das auch ist. Oder auch Klienten, die kommen, für die ist das auch wichtig, die fragen, was kann ich denn sagen, wenn ich nicht trinken will? Und dann kann ich so A4-Seiten abgeben mit Sprüchen sozusagen, weil das einfach für sie so schwierig ist, weil man gehört wie nicht dazu.
4: Schkodonna sappien ins per exempel gi, kin sei gi en Speranza. Ni, kins prendi de nief medicaments ca vertesci in bu alcohol. Le subvenzions del canton Grigion per la viticoltura hain in compraliazion col sostegno finanzial per la prevenzion pia pitos bassas. Tutina sa gli alcohol e la dipendenza vi conseguenzas greves.
0: Si ricordanzas canten, che titel den musical ci la scuola Val Müstair presenta Gels Dis. Della scolina fino a scolota, radont 90 umfanzen in engagees an X in a forma e maniera. Scu cantadora, scu musicant, actor, ne responsabel per las culisses. Tots ci veven lor fermezzas ins podecr. Georg Luzzi.
7: Un grand proget de scola in la Val Müstair es in preparazion. Tot la scola de Pitchen fin grand realizesce un musical. Chant, musica, combinà con teater. L'iniziante è stata Cornelia Wutli, magistra de musica e della cincisis afra classe in Val Müstair.
3: La sfida delle forze è di inventare il teater, ma con qualche nuova in tut pro, ossia pedagogs de teater, es quai... Also, das ist schon eine sfida, ma in desi bai, no? Perché c'è noi nel primles chansons, e da vo der scoda di inventar intuorn las chanzuns. Ed important der la per no chel scolars possen dir. Coce li storge va, con esaso li storge be delle pedagoghe o de no magisters, quas proprio li storge dels ufanzi.
7: Li storge re quint in una sil de tempazzi, in oggi mentre quintada più bot, de chanzuns e c'è nuna chi des la più bella. Isul de quai venir di spità. Chante musica deren vare svelt planesats pro quest musical e per la parte teater an es ingaggia a profis. L'actura professionala Anina Setlacek, insemble con ses om, es han sortut la regia.
3: No, ma naturalmente han sortut lavora con la gruppa de teater, quest deren motivations. Es sun stata stutta fin gial prüm, che curcina deren nianca modul top fat, la scenes ana fat avant a tots, fin gia plaina mainc, da mai con ina sgiurezza ed in elan ana jo va questa roba, ci dire si mainc, è geniale del zufanz, nan. Na, es sun contente.
8: Da prüm da vent. Ma questo radio non funziona!
9: Tu non hai ben un buon da fare!
8: Chi fa una canzone sur de ballons?
7: Minciuna e minciuna si erola. Clerci non è ad una simpola a tenere in frain l'euforia, ma il suo fans ha un gran gust.
10: Mi piace che comincia la canzone fa un giovane o un giovane che è il più bello.
11: Questo musical mi piace molto bene e... Sono contento con quello che ho fatto.
12: È stato lustig e ho fatto un po' con musica. E c'era un kinder che voleva fare, c'era un microfono o er fare gli strumenti.
13: Il mio teatro, di essere un'altra persona, di ora di un come plagio.
7: Per la regissura, Anina Setlacek, è ora avanti tutta la coordinazione la grande sfida. La motivazione è avanti man ed è la s'ingaggia attivo manch.
3: Questo intensivisce, però qua fa parte di tutto. Questo sai, cioè questo minciao c'è e io vero in cici. E penso che l'erse è lustico ci vorranno per mai sui per dire ma questa qui è essa. Però è fatto questo era posto in pace, sono da dote, sono severa, i ricrit. Io credo la fin funzione di una ruscia.
7: Va in bot e su scena mantla. Le preparative sono in buona via e tutto il resto è da sai. Usce Anina Setlacek in avanti.
3: Si può dunno mo far altro, ma... Questo è il mestiere della premiera, si finì i giovani loro, perché ci vengono le robe. Questo era interessante, c'è tante loro premiere, che ci dessero gli occhi, tutti ne avevano nuove robe, ci neanche una dera durante le prove. E questa è loro una bellezza enorme, che ci vengono quelle robe.
7: E come se beppe due essere rotter. Finalmente, a se segnude per una e la silda tempazza, la più bella canzone è naturalmente...

musical, si ricordanzas cantan, quel è questa sera, a partire dalle 7, e del domani sera, dati a 7 delle 7, la possibilità di ricordare quel musical della scuola Valmüstair, che è una scuola a Sonja Maria. Che sto di magazzin di Zvancin da Match, prescabundi la producente responsabile, Ursin Kadish, o vododo delle novità, dai microfoni a sua compagnia, Toni Poltera.

0: giganto con cassa dus, vamo a vedere se ci capitesse della cassa in e la scinge a mesa sono cinque de match
1: RTL al puls del sport.
0: Poi del sport, per esempio del sport, ma anche del hockey, la grande domanda, so con il campionato mondiale di hockey, continuare con sia serie impressionante, tre partite, tre vittorie, oggi specie la Norvegia, che la partita è un'altra scatola mesa, ed in questo decreto, va d'accordo, il norvegese tiene un pitch, il canadese, anzi, els mangiano perfino con 3-2 contro i grandi favoriti del Canada. Norvegia contro il Canada, in momento c'è la mezz'ora della partita, 3-2 per la Norvegia.

0: tonight.
1: Avant ina minuta manavan its norvegies ang kun treis and dus ang kunter Canada. Osam grazie de den powerplay den goal e il pari 3-3 che la partita da mais fitch streccia ed er interessanta che ci portoce la partita Norvegia contro Canada favorizzone tra manchco Canada. Alla gruppa della Svizzera, alla gruppa A, lo gioia gioia moment la Lettonia contro la Finlandia, ed il finlandese, infinosa erum per giovedì, anche las, per un prima partita la Finlandia, magna con Claire, si va 30 minuti con 4 a 10 contro la Lettonia.

Il campionato mondiale da hockey in Svizzera a Turic e Friburg che dins podecri è una partita intensiva, in premis dus terzi, una partita intensiva tra il Canada e la Norvegia. In V e No, dat Blairs Castells er tu tenia che la partita era equilibrata, che pare da essere buon per i canadesi, perché i norvegesi, gli underdogs, ma en con 3-3 se madem stand che ci portoce its goals donne degne puspe er chances. Canada incontra Norvegia de maes 3-3. An la gruppa Svizzera no ci la Finlanda gioia incontra la Lettonia. Im moment parnits finlandese da vec insomma nies difficoltats er losio du sterz che ci portoce la clera ciosa la Finlanda ci magna con Qatar a degni che fis per deroscia per la Finlandia ir la carta victoria an seria anfinosa Qatar partides Qatar victorias ma demas blides scocci la Svizzera o ir schon sei conto.

0: Kiss.
1: In Schuel, da tiengal Eneda Prince, die sind hier, con Kiss.
2: RTL Sport.
1: Sport con Tennis e Balapem. Tennis, Orlista Svizzera. Stan Wawrinka e il turnier da Cia, ATP 250 a Ginevra. A fin con sis program si vio già al finale in Romonda con Pignons in sia tournée da Dia o Persia Daniera contro gli americani Alex Mikkelsen in 2 sets 6-7 e 6-7. Scu proxim si programma allora il French Open a Paris. Stan Wawrinka terminisce la sia lunga carriera della fin di questa stagione. Il French Open also nia in a wild card. Ed anche Balapè, scu am promes Balapè, orduista in Svizzera e Balapè con anticipatoci FC Thun, set stoncecer in Nov Trenader, che ci neva son decita in Perdex, il Trenader Mauro Lustrinelli, Bandunga, il club e vo Antera Tudest, a partire della prossima stagione, medela la Bundesliga tra Union Berlin, davar las modalità, za transfer, e nits clubs a convenir in silenzi, la Berliner Zeitung schreiva, mince cas, ci sa tracta di una somma da set cifras, una somma bassa da set cifras. Il contratto all'Ustrinelli di FC Thun vese anche duro anche due ulteriori stagioni. Ed anche in CITS il campionato mondiale da hockey in due terzi e giuies. La Finlanda magna una gruppa svizzera contro la Lettonia con 4-1. Nella cella gruppa è in partita fitch stretta tra il Canada e la Norvegia. Dove c'è il risultato 3-3 pari.

0: Midi der RTL.
1: Oz cun Ervinca Dov, benvegni. Il Grischun pubblichesce ustutina las convegnas d'incledientia con las interpreses de Baghiaca avevan conterfatia la legge da cartel. Quei capetas in base dalla legge da trasparenza suenter chi un giornalist da essere fatto un mandau informazions. La convegna aveva nel cantun ad 82 vischneuncas donegiadas fatti il zons 2 miliageni vavagn e va per una somma da radon 9 milions francs. Scolares e scolares del Grischun ein ils megliers dell'intera Svizzera in leger a quintà, quel risulta din studi dell'Università de Berna. In leger il lungaggio d'instruzione contongen 87% delle scolari e delle scolari grigiuns, le finamires. La media svizzera è tersi 89%. In quinta esigiz una circa 88% delle scolari e delle scolari grigiuns contongen le finamires, da fratonca la media svizzera è mai tersi 86%. Scolari e scolari romans ein bus a partecipare al studi. Eils de Tuiec han calculau a decidiu d'augmentar la taxa de hosps a de turism per l'Auteron. La radunonza comunala ha aprobau in revisiun de la legia. Sintranader de Balapai Svizzer diventa campion de l'Acina Tiara capeti mainz vart che clubs de la Bundesliga Tudestia de muossen interesse. Quei eius è capitau a Mauro Lustrinelli, il trenad

rispondas in 10 domandas all'ora e anche 4 nox che la mesura. Mis nom Toni Poltera. YMCA with Village People.

Ed anche in Cizze campionati mondiali da hockey in Svizzera, che als Days, la partita Canada contro la Norvegia, che la partita andrò ad adapensare ai canadesi. In manovra anche Van Kurt con 4 a 3, ossia in termini di poche minuti, sono i norvegesi savia medar la partita in Kelsen e mangiano con 5 a 4. Il canadese Maes de Vosaint giuir anche 9 minuti, la Norvegia magna contro il Canada con 5 a 4. E dan la gruppa A, la gruppa no, la Svizzera gioia questa sera contro la Gronda Bretagna, lo è la chiosa tra la Finlandia e la Lettonia clara, il finlandese magna ancora la fine della partita con 7 a 1, questa sera la sua voce avanti la partita Svizzera contro la Gronda Bretagna. Ed intanto il canadese ponderesse non scuccerebbe da fare il cingiava il gol e riuscire a egalizzare contro la Norvegia. De idem mi vart a dia attualità nella serie sonce con RTR che fissi sto. Alle 6 e mezza, in 5 minuti, sentite Scott Knox il arch musical. E che gli vodeg ci terlagni in fianlo, tra l'altro musica da Ganes Coeni, Las Donas, Las Dolomites.

0: RTR, l'arch musical.
1: Ja, so stau se von schon contents gau cu mia musica. Sco giuve noter dirigent. Quina reminiscenza non li daivla ad os, sai o gude, puspe cum marana vos. Questo un contons con bi che stavo con un contons ad os si c'hai grandios.
2: Ed è specifico, flat?
3: Fitch, fitch, bella, sono tutta quant loc ci des e c'è vast e li stesso c'è stretto tutto.
2: Ben organizzata, potrei ci dare un po' freit.
4: Die Leute sind sehr offen, sehr freundlich und man trifft einen Haufen Leute.
2: Ich bin viel grand, ich habe ein paar Stunden, ich kann die Leute hier kommen.
5: Viel Bundesbestation.
6: Ich habe hier tot Beine in Quart Temp ab. Ich muss sagen, ich habe die Musikanten, ich habe sehr dünne Bell.
7: Ich sage, dass ich dort diese, die mir einwählen, dass ich komme.
2: Phänomenal. Faszinant, grand und eine Bellezza.
1: Tutto il programma, tutto constato.
8: Qua è Biennale 2026. L'E ci des despeu 4 diz al Centro de Musica Instrumentale della Svizzera. Mes nomes Braide Anet e l'Arch Musical de Doz impromette tunz, impressions ed emozions della Festa Federale de Musica 2026. La Biennale erina pruna romances e romances. Tante rotter pro il cadets della scuola centunale Cuera. Il venerdì sera hanno suonato davanti la giuria, quai ante la categoria de musica de trattenimento del Schellin Bass. Dirigente della formazione è Gian Stecher. Devo lur produzione, ma tante rotter declara che ci sia lur motto.
9: Non fanno einfach musica con questo non vain. E non sono schiblers, aber ich provo da far tutto il stock su sia cittuna einigermaßen bein. E qua hanno fatto, si hanno suonato, si hanno suonato a dünna. E crei, c'è un sabato, c'è il san plagiare sulla tribuna.
8: E tu hai una funzione dubbia qui per il cadet dirigere e suonare, se è stato dünno o semplicemente c'è per cui ci vuoi che tu sei pax o è per questa formazione con te o scena?
9: E soprattutto quando 3-4 anni e là dirnamo 4. E loro hanno halt una suonare con e usano in Cimpi Blairs. E fu schon l'idea che una volta c'è sta star davanti e non sta suonare più. Aber tu non fai neba. Qua ci disposavo.
8: Dirigere hanno visto suonare or della partitura, qua funziona.
9: Oh, hanno schon stu marcare le linee, sono giù c'è sta suonare usa direkte davamo. Hanno stu er pensare altres instrumenti, da S in B, S in C. Quello non è successo, però non ha fatto qua una mince prova, allora vince eins.
8: Ma dai, c'è una cella sicurina durante il suonare?
9: È teile, allora, c'è le registrazioni.
8: E le registrazioni? Quelle sono nostre avantman. E se c'è un'opo da ingiustare l'arci, si dà delle sicure di Gian Stecher durante il toc di lezze della categoria. La prima parte della Jazz Cocktail Suite di Marc Jobourquin.

0: Quello di Roshin lift quel da schon meint per Robines cin scho trainar.
1: Usche Jan Stecher de wo war so nal tag de letzte in der Kategorie de Musik de Entertainment. Di Scorüne nei be con el. Di per se con üne de les musicantes de la formazione de la scuola cantonale. Anna Rodigari de la Val Müstair e la suna S-Horn. I bienne es per ella una premiera.
2: Federale es la prima chanson qua, ma più piccine feste sono era schon stata.
1: E c'è la tua prima impressione di questa festa qui a Biena?
2: Ed è molto grande, ed è un po' tutto quanto gli altri ci sono qua, ma ed è bello, ed è una buona atmosfera e fa piacere di essere qua.
1: Io se vuoi giusto suonare, e genere Don Brian Andret è in Saidas, in una musichina piccina, potresti dire, ma in un ensemble di musica strumentale. Qual è la tua impressione? Come si può suonare davanti alla giuria?
2: Io ho l'impressione che si vede bene. Erste non erano pace e pax.
1: E crei il suror, si svedeva in voce, erano ci splettevano tutto per dare, forse erano in pastuzzi, che usce pa kinz per fare usce bella o buona musica. Che fa allora con una musicante si svezza che la giuria ha plagiare?
2: Che fa naturalmente un gran plagiare da vezzare che la giuria ha plagiare in pastuzzi con cui ci non vogliono si preparare, isce lung e intensiv, le stocks ci non vogliono suonare. E per questo è un molto bel risultato da Dalder, della giuria che è buona.
1: E il dirigente Jan Stecher, causa che vuoi che tu sei Pax, mette avanti a una funzione dubbla, è il dirigente, il musicante. Questo è da noi avere in cui davanti ci dirige, in per sé in cui ci suona e dammi c'è tanto mo in sé in quel man.
2: Ma per noi era questo giuria era un po' una sfida, noi avere proprio un dirigente fix, ci dirige ad una. Ma el fa che fiche bain e el è un gran sostegno per noi durante il sunner e aiuta noi con sunner con noi.
1: E che fa ora del sco dirigente forse durante le prove?
2: Le prove sono una per lustiga, non vanno una algeria, ma ides schon da tnair con e far e nulla dar loc e el prova schon da trarre noi in avanti e da far che noi siamo una buona musica, ci fa una buona musica, ma fa un piacere dire alle prove.
1: E lui ci pretende una pruna?
2: Mi c'è tanto, perché va a sapere altri sceglie allora piuttosto. Sennò è tutto in flotta.
1: Ma la produzione è fine, si aspetta il risultato, il risultato della giuria. Che aspetta di questa festa qui a Biena?
2: Noi saremo qua e domani andremo verso casa. Ma abbiamo allegato sull'atmosfera domani dove siamo per altri gli altri e per altre musiche e da Teichler, c'è ciò che si fa.
1: E dove siamo un po' festa?
2: Dipende se non abbiamo mangiato un po' di cena, allora dove siamo, c'è ciò che non fanno.

0: Els cadets de la scuola cantunale de Cuera con Omens of Love. Un dels tocs de cerna de lur producziun ant la zona de silenzi ant la sala del Congress House.
1: L'arch musical. Il lieu per discors de musica.
0: Oz el puls de la Festa Federale de Musica a Vienna. E per organizzare una simile occorrenza, vola naturalmente era una pruna persona de volas colisses. Una de quelles, Heinrich Schgier. El es oriunt de Dandiast e vive però fin già lunch in vicinanza de Vienna. In connex con questa festa, es el el responsabile pel sponsoring. Sco com membro del comitè d'organizzazione, naturalmente fici ingaggiato durante els 4 dits de festa. L'istess però al cetai moment de calma per brattar plet cum mes collega Hugo Scher. E tante rotter, aler quinta, co c'el si insomma nue sa carica.
2: Venius cer quel posto un diu, in quel casco che io faccio 1992 in grande lotteria a Pietrelen per un gita musica regionale con 3 autos. Ad apiloi quei veniu discurriu che un tic in causa idiota da fare in lotteria. Con bien successo faccio quei, allora quei dau reclame della Svizzera. Io ho dito, per esempio, nel 2012 di Braille, 2007 in scuola, 2009 stavo Büro, 14 stavo Arvanga cantonale, con quelle che ho fatto, con quell'esperienza, non mi dico che da mondo mai per quella causa.
3: Tu hast gerne klar, dass Heinrich Jä parte des Komitee aus, als er die Sponsors der Rätschen ist, der Koas, Tschapau Engwe.
2: KMU, ja, 6 Millionen sind die Bia, 10 Millionen Franken, als Budumendag, weil ich Patricia Kuesche, die ich im Mond der Tiller Regenze, der tut das Kanton, das ist ein Piau Niveau. Ich bin mit Kanton, quel bustavo si sempre perché in prem la risposta è chiara non so con bien di una relazione non so bugi da bil allora vi sto da per ci sente co argomentesci o qua a sente con quel argomento non stai chiaro e si lui buccion già perché doch hanno si mens preoccupate da da da scrivere in email a me e che tu su da risposta per email col javis che accetta mai per in discorsi quel piuttosto stau gref tutti in avere un super tracque in te cauter sins patracelo che un musicant regenerescha circa 3-4 francs kusts schdet que sia tot milions si tonde tocca diest a no sen stu reduzi per que interlacken a freche meind au juque in anemi zu von a no sest en schine situation con insa notfall per bin ramon oder no sen silienle a schibi a tem va io e butiu per quai Also wenn uns halt so studie im Pin reduziert il budget sind quels zum kommersiat millions da du so spero che qui vigno ba in tocco de vos biada nes nus que nus da nobel mo prosigertà sai di terror ni cyber sicherheit di quei schon zu di mies million oder
3: wie la ja che min mercau e de lasures nit de industrie de dures con vos renew sustain de de industrie de dures
2: e quella de mondo schon buschliert oder questo è un fake grief. Lei è un speciale si gira mai in Biada Play. Biada, che ho più in bocca.
3: In Teufel Jocke, noi abbiamo scosso l'Etra Monch, noi abbiamo in Flotkins, il quarto lungaccio che rappresentava. Una causa speciale, che è in presenza, in placazzo, che il quarto lungaccio nazionale è presenza. Come è venuto qua?
2: Oh, questa è una delle prime radunanze dell'OK, del Comitato d'Organizzazione, dove ho detto, io sono anche io per la linea di Monza, questa è per me chiara, anche non sto in essere da breite, da venire con la Monza in te più attivi, che tocca da che, e ciò che sappi che era là, in quell'OK. Adesso io, e quello veniva in te buci mali, o che chi vede sia sugno di play, ma tocca a noi, va io di un buon risultato della lingua di Monza, a mia donna, la Brita, tu, Schier, tu, allora fatto quelle traslazioni. Adesso, va io di un buon echo delle traslazioni di Monza, tocca a noi.
3: La fiesta va a stocca domenica sera, c'è la vursa al comitato d'organizzazione di Fasventra?
2: Già la fiesta va tocca domenica sera, con la fiesta finita, la rangazione la sera con la siaccia o sbagliato, venuto da dia prende in avanti tutto quel stendere, tutto quelle socce, altre notte stendere, le socce, mais, tutto quello che l'hanno in giustizia di me, un trovo il mercato di birra, tutto quel locale, quello c'è un conto locale tutto insieme, quello che in adeccia, lavora, non è sempre probabile tutta notte, tocca in giustizia di me, un lavoro, che sia di quello che la scuola sappia niente, che si dà, non c'è chi hai, e hai massa lavoro intorno.
0: Sper als organisators, am però natural mangir las musicas gnü da gli mari lavurar avanco po darnir a festa. Tanter tot els dirigents diligents er Roman Caprez. Cun sa brass band Risch Rotkreuz de la categoria excellente, a el tanter otter direct el toc Short Stories de Oliver Vespi. El toc de letze de la categoria excellente de brass. Per surnir in impression de lur produzione, dat leine giust il prüm in extract del Toc.

0: Els tuns che nomain giusto du di in a part or del toc Cambridge Variations, il toc de gara della brass band Richard Kreutz, sotto la direzione de Roman Caprez. La festa federale a Biena, schon in paine veni mein special per il.
1: Ja, io sono stato special mein Jurvusatz. Sai, voi sono schon Boschi, weil Boschi mi sehr scon Jurvusatz, dort ero schon in tec, vado in tec de Pritension geschlag. Forse per qualche era per me in prima gara in classe superiore, sco dirigente, né, in sa forse sono integ de pli squetch, forse in il auto che mi rende più facile lo detto a me.
0: Uno cella ci aiuta le uraglie in modo fice exact, e l'ora prunas de musicantes e musicants ci sono precis perché ci vale la pena di essere parte di una musica instrumentale. Le stesse in che categoria ci sono.
2: Per via del prezzista che ci dice, ci si può far piacere la layout intorno, la via e non marciare in scienza e fare in questo con piacere e quel padre che vede gli altri fa un applauso o spraia un altro preciso
3: in fa musica con altri insieme a quei che c'è qui c'è quella comunità di musicanti e musicanti
4: suonare un po' differente per me è un po' non mi raggiunto dire è un di casa e di scuola con gli
5: Musik verbindet, Musik ist einfach etwas Schönes, Musik ist verzerrt, Musik hat Emotion, Musik braucht Ausdauer, Musik bietet einfach alles und Musik kann man sein ganzes Leben lang machen und das ist einfach etwas Schönes.
6: In verschiedenen Kompanien und der Fahrer in Zembelalci und der Rivar in Zembelalci.
7: Buona Kompanie, buona Luna und tutti sind in Europa, c'è un gugende, questa è la musica. E questo vada proprio, c'è tutti, fermo, fermo, gugende, allora... Also er proprio gusto.
8: Il più importante per me è che noi siamo un team. Che tutti stanno insieme per un, che noi su un bein insieme, che alla fine del dì potremmo restare insieme, andare in osteria, bere una birra, cerco ci tocca.
9: RTR, l'arch musicale.
0: Per verse quantas produzioni in numerose sale di concert è naturalmente il numero già qua a Biena. Passa 400 musiche sono partecipate alla concorrenza di parada. La musicgesellschaft Union Cour da fatta con fare evoluzioni. Giusto da voler uscedite performance n'hai potuto discorrere con Talinia Net, il vice dirigente e trombettista dell'armonia di terza classe.
4: Desi bain, come sono andati a nervus, ma Kannst du das lügi beine, pur ich konzentriere, hei.
0: I kurze Lallota kommenza klamar, pareva ci plage qua c'evo fece, c'e fa qua allora con il musicant, lese mezzo suonare, marciare, jude qua, motivesce qua?
4: Ah, ed è contente ci a plage, ed è contente ci non vai insomma pur di fare, ed è vore in pa, piuttosto plöfce, ere, ci te punci non per ins fare, e ci a plage Lallota.
0: I tu es er Vice-dirigente dell'Union Cuore qui per oso scotrum.

0: Ana con marchar tradizional.
1: Questa do dio si è plagiule iot. Questa è la ragione principale. Is poi suonare in pa con evoluzione per suonare in pa roba più nuova. Sono essere in una marcia. Ah, questa è la ragione principale.
0: Il marchar è fin contento con la prestazione, se però non è mo fini però versaira o questa sera suonava loro mo le produzioni de concert, de c'è davanti giuria. C'è la il bird o das focus.
1: Il focus è se riesci a concentrare da snarbain e di luogo naturalmente papi paxel luogo da gogo scoci di più il marciare.
0: E se qual otter co semplicemente suonar per un concerto c'è la differenza?
1: Che c'è di ficcio otter che ci sa c'è la giuri vezza la partitura vezza ci svesta suonar per fare in maniera più difficile a scuicere più otter.
0: E voi suonavate anche qua c'è la partitura?
1: Sì, claro.

0: Els tuns che nuovan giusto dudi, in cuort extract de la produzione de marciar de la musicgesellschaft Union Chur. Part de l'EMF Vancisese Bienne er l'Union Musicale Engiadina. I a mezz quella er la famiglia Horber de Tschlin. Angelo e Milena Horber, andati in avanti lur passion per la musica instrumentale, era lur dus ufans Gianmarco e Sidonia. I cocides nu de quella, cindune ad adere tot la famiglia part del progetto per Bienne, ma quinta Gianmarco, il percussionista della famiglia.
1: Non è grazie, quando ero piacere un po' di gruppo in svang, ci non avevano fatto io tutta la musica di Tschlin, ma tu vas, loro avevano detto, ma allora anni no, e loro tutti gli anni hanno tutti quattro, allora annunziati qui per il Bienne.
0: Vuol dirci che hanno deciso i juniors o i genitori?

0: Arzangelo.
1: Ma sì, botto il primo Juventus, perché c'è quando era Silvia Plana, la della new partiore, questo flyer con il code per annunciare. E il Juventus ha cominciato a annunciare, quindi hanno detto, no, noi hai, ma hai, hai, lui è un'altra nord. Sì, sì, va bene, noi hai, tozzi.
0: Io sono qua, tutti quattro, genitori e fans, Milena, con mamma, voi siete qua, in quattro, tutta la famiglia. Come è questo di essere qui con la famiglia?
2: Ma è difficile. Interessant, ed es diverses emozions ci vengen qua, prima la emozione musicala, sco vaia minchun, riva minchun de Mozart, quei cel riva, sco mamma es in bühne, oh, ai, se doni arrivata son arquist, oh, de Marco es arrivata son arquist, es a bühne un paco la sorale es dappertot, e lor es halt eramo la parte organizzatorica, ci da piuttosto un pa da stibjagel, ora avanz co ira festa. An tutte le socche, an tutte le camicie, an tutte le ciocce. Questo è più che ci dà loro mai le emozioni, il stress in cui avanti con la festa. Ma se no, se qua, è molto bello di fare la festa insieme, di far vivere, di fare le emozioni insieme e di giocare qua. Questo è un flot.
0: E se loro riuscire alla tua mamma guardare, ci vuoi avere tutto qua o vai in Vlidalci nel giardino, Gianmarco?
3: Sì, mamma avrà, also non va nulla strumenti bismainte. L'unico che mamma mi dà è la bandiera anti il treno de l'anquartio Turic e l'ala lui mi dà la bandiera anti il treno, lui si donna fatta mo in sprint in avo anti il treno to la bandiera.
0: E forse il tempo ora avanti tox de esercitar es qua capitaire chasa o tot be durante las provas o er dammi che tan che voder tots quattro vid l'exercitar tox per nirio bene
1: ma tots quattro non derne vid l'exercitar perché c'è la percussione non vene nue chasa Gianmarco clocheva forse sin mai se durante gli antar qua forse son Milene de son van fatti un pa ensemble prova no schlimm an exercitar alles provas vaira bain intensivi qua es bu tip top.
0: Se donna venne loro in città tante chiese e discutano, già non c'è voluto nessuna prova comunale con tutta l'unione musicale in giardino, devo tornare in tutte le chiese e discutere loro devo di qua ci è stato.
4: Sì, e fin già in l'auto venne analizzata la prova e discutano in pace ci faccia cosa c'è ci desiderano e c'è ci non desiderano.
0: E là può discutere tutto, ci è loro quello quello ci dice cosa ci desiderano e c'è ci non è.
4: Ma pütesch bab, ma schon ich no tot squatte.
0: Poistet qui a Biena, weil wir just eine neue vosse Produktion de Konzert, Tag de Letze, Tag de Gara. Angelo, co is el sentiment co isi?
1: Es das dir fitsch bein, la sala der in pein akustika manch, in pein nov per nov, wenn er stüüd, wenn er dorein ein paar Parzichatar ritmika manch. Fin l'ultim, l'energia, ainti il speziale, ainti il Tag de Gara, der lor fitsch buona, i veva lor proprio una buona energia, der lor ainti il Antito.
0: Gianmarco, è certo di quello visco che devo fare per la percussione?
3: Risascio un po' da che certi lui vivono problemi se ci ne sono dive, però se i desi fanno bene.
0: E le impressioni fino a Milena, c'è pigliava con voi a casa loro domani, domenica, con ir verso il grigion?
2: Ad una prova, è inutile. Egal was passiert, wir bleiben Freunde. E questo era il motto. E per noi, non pigliai in quel motto, di fare una bella festa con tutti, in famiglia, di giocare le impressioni che noi ci fanno, siamo qui a musicare, ci dà, ci può venire a teglare, e questa sera un po' sulla piazza della festa.
0: E di un po' impressioni musicali di questa musicuna del progetto dell'Engiadina, che la famiglia Horber di Celina fa parte, dai osser per voi. Un insai or de l'urdus talks de concert Cirque au Lac de Manuel Renkli e Glacier Express de Larry Neek.

0: Questa è la mia prima festa federale, in Austria, a 20 anni. E questa è proprio una festa che mi ricorda, ma questo è un bel.
1: Il più impressionante è stato la massa musicante e musicanti. Questo c'è che noi non abbiamo mai visto, noi non siamo mai stati in una festa federale. A questo c'è un'impressione enorme.
2: Erste non era forza un scebum, c'è gente stessa con bumme lì in avos, belle salgordanze e, hey, impugnate la compagnia, cioè, sono tutti contenti.
1: Sì, cioè, fece importante per la vita.
3: Belle esperienze, una fin dei una inspensabile.
4: Qua io in prun otter pacchetten visitadres, musicants e dirigents in lur buges per tornar lur plan planet der vers il grigiun. Ma noi just subit. La festa non è nempe mo fin. I sun rtr.ch podavet naturalmente i rots per seguitar ce ci giri passa alla Festa Federale de Musica 2026. Es un braide anet, e per finir quest'ura plein impressions ed emozions da bienna, dai amo una marcia tradizionale. Quella ci des nude sunada las publere siadas durant la Festa de Musica Federale a Bienna. Al Rumisberger March de Walter Josef. 25 societats de musica han cernut quella per partecipar a la concurrenza de marciar. Tant per quelles, era la musica instrumentale de Savognin, la Società de Musica de Falera e la musica de Gruix. Sun rtr.ch/emf26 podeva tira verer co ce las musicas grigiunas, scuerto ce las musicas, sun marciadas durant els ultims 4 dits. Al prüm però, simplemente els tuns de l'uscedita marcia favorita de Bienna 2026. Qua, besanzas metteri linge, spetar sun cumons i tamburinci cumainza. Iuzai las uraglias, e stat bene.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kadof, benvegni. Il Grischun publica schus tuttina las convegnas d'inclegiantia cu las interpreses da Baghiaca avevan contrafaccia la legge da cartel. Quei capetta sin base dalla legge da trasparenza suenter cin giornalist da d'essere fat un mandau informazions. La convegna aveva nel cantun ad 82 vischneuncas donegiadas fat il zons 2 milia geni vavagn e va per una somma da radon 9 milions francs. Scolars e scolars del Grischun ein ils megliers dall'intera Svizzera in legger a quinta, quel risulta din studi dall'Universitat de Berna. In legger il lungatg d'instruzion contongen 87% dalle scolars e dels scolars Grischuns las finameres. La media svizzera ha tiersi 89%. In quinta ha esigit una circa 88% dalle scolars e dels scolars Grischuns contongen las finameres, da vertonca la media svizzera ha mai tiersi 86%. Scolars e scolars Ramons ein bus a partecipai al studi. Eils de Tuiec han calculau a decidiu d'augmentar la taxa de hosps a de turism per l'Auteron. La radunonza comunala ha approbau in revisiun de la legia. Sintranader da Balapai Schwitzer diventa campione la Cnatiara capeti meins vart che clubs della Bundesliga Tudestia de muossen interess. Quei eius e capitau a Mauro Lustrinelli, il trenader del club da Balapai da Thun. Cu l'anciata della prossima stagion, mede Lustrinelli da Thun e la capitale Tudestia ter Union Berlin, malgrat che il contract con Thun vese un valiu d'usons. Tonda mia vart, io già vise lì nebbiala sera.
0: La saira der RTL. Cun scuferides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

musica Berlin e Scadin. Per tai. Per mai. RTR. Per vos.

Mes radio, mia musica. RTL.

Ils auters Le Tour de Suisse ans meina quest'enda en Rumantschia a Musté sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen sur laua, collien valadas, culturas e linguas. Nus discurin insieme cun SRF in, RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era tramter las culturas e las linguas. Las istorges sin e davart punts udis vus al Radio RTR, mesenda il 27 maig tramter las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla Zocch fino alla Snow, dalla Saira.

Ils auters Le Tour de Suisse ans meina quest'enda en Rumantschia a Mustè sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen Surlaua, collien Valladas, Culturas e Linguas. Nus discurrinen zemen cun SRF in, RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era tranter las Culturas e las Linguas. Las istorgias sin e davart punts udis vus al Radio RTR, mesemda il 27 de maggio tranter las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla sotto fino a snuff, dalla sera.

Meis nom, da Luisa Famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sur la pensle chansuns per vus. Ed ant cia zu leiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.